0: Di notte saliamo sulla macchina del tempo e cominciamo un viaggio tra canzoni che fanno sognare.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: La macchina del tempo ci fa viaggiare, ritroviamo visi e voci e in un attimo siamo lì, nei nostri anni bellissimi.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

Di notte specialmente abbiamo bisogno di viaggiare con la fantasia. Salite a bordo della macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

0: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa rivivere le nostre estati indimenticabili.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Era mattina presto e mi chiamano alla finestra.

0: lavica via. Devo ancora svegliarmi.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

succede? Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: del Festival Bar 1996.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99. Ti ricordo
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1960.

0: inventerai.
1: Guardaci in TV, scopri i canali
2: su rtr99.it.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1964.

0: R99, ti ricordi?
1: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburcio. Sì, infissi per la vita.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1977.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda. Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che

0: Il jukebox vicino al mare funziona solo d'estate. Lo abbiamo pulito dalla salsedine, è in perfetto stato e ora suona le nostre canzoni.
1: RTR 99, ti ricordi? It's Ali Shuffle Time!

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza!
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
7: Valeria! E con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
8: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
7: In che senso?
8: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
7: Hai detto Ottica Salvagente?
8: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
9: È la mia nuova acqua di casa.
10: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
9: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
11: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1981.
2: Se fatta tardi è meglio cala, mamma mano. Ehi, c'è una iam, però che è strutto ma canzone, va cantam.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: del Festival Bar 1976.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99
1: ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: Il mondo dello sport piange la scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri alle Olimpiadi di Roma 1960, aveva 87 anni. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, il cordoglio del presidente della Repubblica Mattarella. Sarebbe del 37enne alpinista Marco Di Marcello uno dei 5 corpi ritrovati nell'area dell'Himalaya.

0: In Nepal, disperso da novembre insieme a 9 altre persone, di cui 5 italiane. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'alto atesino Marcus Kirchler. Proseguono gli attacchi russi in Ucraina, si contano nella notte 2 morti e 7 feriti. Ieri nell'Angelus, nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV.
1: Continuano a giungere notizie dolorose. Ucraina e in Russia. Rinnovo un accorato appello affinché cessino gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili.
0: Tennis, il dolore al ginocchio costringe Jannik Sinner a saltare Cincinnati, tappa di avvicinamento agli US Open, dove il numero uno del mondo dovrebbe essere regolarmente in campo. È tutto da Gianni De Gaetano, a più tardi.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto. Solo da

99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo lunedì 10 agosto 2026, sono le 8 e 51 secondi, il nostro orario estivo fino alla fine di agosto, quindi due ore la nostra controinformazione un po' più leggera fino alle ore 10, sempre solo su... Buongiorno, buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro e buongiorno a voi che siete in macchina. Si torna in diretta dopo una breve pausa, la prima settimana di agosto. Al mio posto avete avuto la fortuna di ascoltare Teo Bellia, grandissimo, immenso, che ringrazio e saluto in questo momento se è all'ascolto. Avrete modo e maniera chiaramente di riascoltarlo, perché Teo è ormai parte integrante della nostra famiglia. E invece, per quel che riguarda il sottoscritto, fino a venerdì che è il 28 agosto avremo questo orario, quindi due ore dalle 8 alle 10, e poi da lunedì 31 agosto si riprenderà la nuova stagione, la programmazione solita e abituale di RTR 99. Ti ricordi, io inizierò quindi alle 7 e tornerò alle 3 ore. Come facciamo generalmente nel mese di agosto, queste tra l'altro sono le due settimane a mio avviso più belle da passare a Roma, una città che è un po' più vuota, anche se non completamente svuotata come succedeva fino a un bel po' di anni fa, però chiaramente c'è meno traffico, si trova il parcheggio sotto casa, c'è un'atmosfera un po' più rilassata, un po' più tranquilla, e possiamo viverci la nostra città. Chiaramente dico possiamo viverci la nostra città per chi sta a Roma, ma questo vale anche per chi ci sta ascoltando da Napoli, da Firenze, da Milano, Bergamo, Brescia, insomma le grandi città che sono collegate attraverso il DAB. Poi si tornerà alla fine di agosto alla vita di sempre. Quindi in questo periodo sempre un po' di controinformazione, ve lo dico, un po' più leggera. Questo non significa che non affronteremo con il solito piglio gli argomenti di attualità, anche facendovi sempre riflettere, perché per noi la controinformazione è esattamente questa, farvi riflettere, ma anche un po' più di musica, quindi una presenza in radio, anche con un po' più di relax, ce lo meritiamo, no? D'altra parte pigiamo sull'acceleratore durante tutto l'arco della stagione, e allora è giusto ogni tanto anche riprendere un po' il fiato, ma anche perché poi tra gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, ci sono tanti che ci ascoltano dai luoghi di vacanza. Quindi se siete in montagna, al mare, al paese, e restate in contatto con quella che avete scelto come la vostra radio, noi il servizio di controinformazione continuiamo ad offrirvelo, però vogliamo anche far sì che vi possiate un po' rilassare prima di tornare alla vita di sempre. Vi racconterò poi nel corso della giornata di oggi, ma anche nel corso delle prossime giornate, cosa ho fatto in questa settimana, perché a mio avviso sono cose che vanno raccontate, perché poi sono cose che, se riportate dopo averle vissute e non per sentito dire, credo abbiano una valenza maggiore. Io sono stato in Spagna e era un viaggio che avevo già prenotato a gennaio, perché io mi porto avanti con il lavoro. Già sappiamo, per esempio, se Dio vorrà, l'anno prossimo dove passerò la settimana di agosto, e quindi abbiamo deciso di andare in Polonia per due motivi. Allora, il primo è perché credo sia una nazione bellissima da visitare, al di là delle grandi città. C'è la regione dei laghi in Polonia che non conosco, ma che ho visto, mi sono informato, e credo sia veramente bella e lontana dal flusso del turismo che puoi trovare in tante altre parti d'Europa. E poi perché credo che la Polonia, proprio come nazione, vada
vada premiata. E quindi, però a gennaio avevo già prenotato questo viaggio in Spagna, prima ancora che accadesse quello che poi è diventato un fatto non solo di pubblico dominio, ma un fatto di cronaca importante, quindi l'invasione di Ceuta da parte dei marocchini. Io, per dire la verità, ho prenotato la parte nord della Spagna, perché anche se può sembrare un po' strano, come almeno è rapportata al sottoscritto, era da tanti anni che volevo fare il Cammino di Santiago, era da parecchio tempo. Poi c'è stato il film di Checco Zalone che ha un po' rotto gli argini. Ho detto vabbè, chiaramente il Cammino di Santiago è, se lo fai tutto, sono circa 780 km, si possono fare alcuni tratti del Cammino di Santiago. Io ho fatto un tratto, quello che va da León ad Oviedo, e devo dire che è stata un'esperienza molto molto bella, significativa. E poi l'ultimo giorno sono stato a Madrid, città dove ero già stato una dozzina di volte, e ho trovato una città secondo me bellissima, perché Madrid rispetto a Barcellona, non, proprio come bellezza di città, non c'è paragone, però è una città veramente in difficoltà. E ho parlato con tanti spagnoli, tantissimi spagnoli, e anche se può sembrare assurdo quello che sto dicendo, potete anche non credere a quello che vi dico, le varie città, i vari posti che ho visitato tutti quanti nella Spagna del nord, e quindi ho avuto proprio il contatto con gli spagnoli, sapete, non è che sono andato in albergo e ho fatto semplicemente il turista, ho voluto vivere quella parte della Spagna proprio insieme agli spagnoli. Ragazzi, ogni volta che mi fermavo a mangiare in un ristorantino, andavo a fare benzina o nei vari alberghi dove ho soggiornato, ogni volta che mi trovavo a parlare della politica di Sánchez, ricevevo in risposta delle considerazioni molto molto molto negative. Vabbè, insomma, ne parleremo anche oggi qui su RTR 99. Ti ricordi? Io ricordo subito che potete interagire con il sottoscritto, e io avrò piacere chiaramente di leggere i vostri messaggi, sempre scritti e mai vocali, messaggi che invierete al 338 99 00 99 0. Quindi anche solamente per un saluto, anche solamente per farmi sapere da dove ci state ascoltando, se siete a Roma o se siete in vacanza, perché mi fa piacere proprio entrare nella vostra vita. Quindi 338 99 00 99 0.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Autocentro San Xarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
4: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:12 minuti e 31 secondi. Non lo dico perché c'è stato un amico che ha detto: guarda, devi rimettere l'orologio. Io posso anche rimettere l'orologio che ho al polso e va bene, però almeno quello che mi dice il computer dovrebbe essere corretto, quindi prendetela per buona. Ma intanto saluto tutte le persone che sono in vacanza e che mi stanno inviando messaggi dai luoghi più disparati in Italia e all'estero. La maggior parte sono al mare, qualcuno sta in montagna, qualcuno sta al paese, ci sono tanti che sono al paese in vari paesi di Abruzzo e sono all'ascolto di RTR 99. Ti ricordi, grazie all'app che ricordo sempre è scaricabile sul telefonino. Allora, vediamo un po'. Dunque, cominciamo con una cosa che può apparire banale, ma in realtà banale non è. Ci sono tre ragazzini che decidono di mettere su un banchettino e per vendere della limonata, qualche pasticcino, proprio ragazzini, e lo fanno perché il loro sogno è quello di comprarsi un motorino. Ora, da piccoli, gran parte di noi, chiaramente non tutti, gran parte di noi, l'estate, generalmente la cosa che faceva in estate, facevano quello che noi chiamavamo il mercatino. Quindi si piazzavano davanti casa, poco distante da casa, e mettevano in vendita giocattoli che ormai non servivano più, tanti giornaletti, oggettini di vario genere. Non c'erano cose da mangiare, perché non ricordo la vendita di cose da mangiare, però poi passavano altri bambini, compravano qualche soldarello, non si può parlare di vero e proprio commercio illegale. Questi bambini, ragazzini, ripeto, forse preadolescenti, diamo un'indicazione di massima, preadolescenti, hanno pensato di vendere della limonata, qualche pasticcino. Un passante molto zelante, così fa anche rima, qualcuno potrebbe dire rompiscatole, sì, diciamo anche rompiscatole, ha deciso di andare presso il locale comando della polizia locale per presentare un esposto. Ha detto: ci sono questi ragazzini che stanno vendendo le cose, non lo possono fare. La polizia locale a quel punto che cosa ha fatto? È arrivata, ha sequestrato la merce e ha denunciato i ragazzini come se fossero dei criminali incalliti. Ora, la notizia di per sé potrebbe essere quasi ridicola, no? Sai, quelle cose che tu dici, vabbè, dai, non è vero, ma ti pare che la polizia locale esce dal comando per andare da questi tre ragazzini e tutto al più avrebbe potuto dire: ma lo sapete che non potete vendere la limonata, non potete vendere i pasticcini, perché oggi c'è tutto il discorso dell'HACCP, quindi se vendi materiale atto al consumo umano devi seguire una determinata procedura, non lo potete fare, ragazzi, cioè mettete a vendere i giornalini, i giornaletti, mettete a vendere i giocattoli, i pupazzetti, ma la roba da mangiare e da bere finiva lì. No, sono stati denunciati. Allora mi chiedo come possa essere possibile, visto che siamo in Italia, questa cosa è avvenuta al nord, ma insomma almeno vaccino a prova contraria, in Italia esiste una legge che dovrebbe valere in tutte le regioni, in tutte le città, in tutti i paesi, da nord a sud. Ok, com'è possibile che in Italia a dei bambini viene presentata una denuncia che poi finirà in nulla di fatto, sia chiaro, però mentre a Roma, visto che noi viviamo a Roma, abbiamo vari mercatini, anche in questo caso, gestiti da persone che molto spesso sono collegate ad una determinata etnia, ma non solamente, che vendono di mattina molto molto molto presto, perché questi mercatini che poi vengono spacciati come associazioni culturali, in questi mercatini se ci vai alle 4 di mattina trovi roba da mangiare, quindi non solamente scatolame, che potrebbe essere tonno, cose di questo genere, sughi, no, ma trovi anche merce deperibile, quindi trovi buste di formaggio, prosciutto, venduti ad un prezzo molto conveniente, e questa merce generalmente è stata trafugata dai supermercati. Quindi se voi avete la possibilità di parlare con qualcuno che lavora all'interno dei supermercati, vi dirà che è un andirivieni di ragazzini che entrano ed escono, non portano via ogni volta quintali di roba, ma ogni volta portano via un pezzetto, due pezzetti, tre pezzetti. Quando il bottino, chiamiamolo così perché di bottino si tratta, è piuttosto cospicuo, queste persone spariscono. La merce che è stata rubata, immaginate una busta di prosciutto, vi faccio l'esempio di una busta, avete presente la classica busta di prosciutto, di salame, quella che si trova un po' in tutti i supermercati e che voi trovate nel banco frigo. Quindi voi prendete la busta di prosciutto e la portate fuori. Prima di essere messa in vendita, questa busta di prosciutto resta per svariate ore all'aperto, probabilmente anche sotto al sole, temperature che chiaramente per un prodotto deperibile possono essere problematiche. Okay? Questa merce poi voi la trovate in vendita in questi mercatini e ci sono persone che questa merce la comprano. Possibile che mentre a dei ragazzini viene presentata una denuncia perché stavano lì a vendere un bicchiere di limonata o due pasticcini, due merendine, a questi viene presentata una denuncia e alla merce rubata che a Roma viene venduta tranquillamente in strada, a queste persone non viene fatto nulla? No, perché la domanda che io mi sono posto è: ma forse esiste una legge per delle persone e una legge per altre persone? Perché al di là dell'essere rimasti un po' sconcertati, diciamo, ma porca miseria, ma dei ragazzini, ma tu puoi presentare, ragazzini hanno 13 anni, 14 anni, che non sono andati a rubare, che non sono andati a sfasciare una macchina, che non hanno rotto il vetro, perché poi pensateci bene, no? Se tu inizi a rompere i vetri delle macchine, dentro qualche euro lo trovi, qualche oggettino anche di ridicolo valore lo trovi. Questi ragazzini sono messi davanti casa a fare una cosa che era anche carina, no? Il cominciare con quell'idea di piccolo commercio anche a scopo educativo, cioè il fatto di vendere qualche cosa, comunque iniziare a, tra virgolette, lavorare per avere un piccolo guadagno e poi investire questo piccolo guadagno nell'acquisto di un motorino. Cioè c'era anche, secondo me, una logica educativa in tutto questo, no? Il fatto che tu per ottenere un qualche cosa devi passare attraverso la formula del sacrificio, del lavoro, il risparmio, quindi mettere da parte i soldi. No, quindi in Italia abbiamo quelli che vanno a rubare e vendono merce rubata, che lo possono fare senza problemi alla luce del giorno, perché in quel caso nessuno interviene se non qualche blitz ampiamente annunciato. Se poi queste persone vengono denunciate, se ne fregano e continuano a fare, perché quello è il loro lavoro, cioè vendere merce rubata è diventato un lavoro. Se tu mi spacci il vendere merce rubata sotto l'egida dell'associazione culturale, allora significa che stiamo legalizzando la vendita del provento di un furto o di vari furti. Vabbè, perché è vero che siamo ad agosto, no, ma poi non è che abbiamo mandato totalmente il cervello in vacanza. E dunque stavo pensando una cosa, perché allora oggi noi dobbiamo immaginare che in Italia si vivono problemi reali importanti. Io credo che il prezzo dei carburanti sia oggi un problema enorme nella nostra nazione, enorme. Ho visto ad esempio in Spagna, dove il prezzo del carburante è decisamente più basso, anche se devo dire che in Spagna ci sono ampie fluttuazioni, cioè io ho visto la benzina a 1,55 e poi l'ho vista anche a 1,90, quindi ci sono fluttuazioni molto molto molto ampie. E tra l'altro in Spagna mi sembra di aver visto che il prezzo dei carburanti è unico, quindi non c'è una differenza tra servito e self-service. Comunque in ogni caso è più basso che in Italia. Si va, ripeto, da 1,55 verso il nord e si arriva poi, avvicinandoci alle grandi città, la grande città Madrid, il prezzo tende ad aumentare. Quindi questo è un problema enorme, cioè il discorso dei carburanti è un problema enorme, ma ci sono altri problemi che uno fa finta di non vedere, o meglio, proprio questi problemi non vengono affrontati. Dunque io vorrei parlarvi di una cosa che ha a che vedere con l'invecchiamento della popolazione italiana. Dunque voi provate ad immaginare un uomo che è molto anziano e che percepisce una più che discreta pensione. Attenzione, noi quindi stiamo parlando di una determinata categoria di persone. Un uomo molto anziano che percepisce, vive da solo e percepisce questa pensione. Voi lo sapete che per la legge italiana basta essere sposati un giorno. E se quella persona muore, la moglie ha diritto alla pensione di reversibilità. Lo sapevate? E esisteva prima del 2016 una norma che prevedeva il fatto che per poter percepire la pensione di reversibilità una coppia dovesse essere stata sposata per 5 anni. Poi nel 2016 questa norma è stata ritenuta incostituzionale. Questo vuol dire che oggi una persona di 90 anni che si sposa una ragazza di 18, e per forza di cose, anche se noi possiamo augurare a questa persona di 90 anni una vita lunga e felice, a 90 anni, insomma, ogni giorno, insomma, è buono, no, per andarsene. La giovane donna che ha sposato quest'uomo di 90 anni, per tutta la vita, almeno fino a quando non deciderà di sposarsi nuovamente, percepirà la pensione di reversibilità. Questo vuol dire, dati alla mano, conteggi fatti reali, che se una persona percepisce 2.000 euro di pensione, la moglie percepirà parlo di una cifra netta, circa 1.100 euro al mese, per sempre. cosa vuol dire questo? Perché noi dobbiamo, le leggi servono non per affrontare i problemi quando questi già ci sono, ma servono le leggi per prevenire i problemi. Allora io credo che un governo, e qui non vi sto parlando di un governo di destra o di un governo di sinistra, un governo debba avere il coraggio di ripristinare una norma in modo tale poi che al vaglio di tutti i controlli non possa essere definita incostituzionale, quindi abolita, che preveda una durata minima del matrimonio di un tot anni prima di poter percepire la pensione di reversibilità, diciamo 5 anni. Perché 5 anni potrebbero essere validi? Perché se ti sposi, se io sono una ragazza molto giovane, maggiorenne, sia chiaro, e sposo una persona molto anziana, mica è detto che quella persona viva per altri 5 anni, e se muore entro i 5 anni del matrimonio, io non prendo la pensione di reversibilità, diventa una scommessa. Perché vi ho parlato dell'invecchiamento della popolazione italiana? Perché si sta aprendo questo mercato. Quindi identificare delle persone piuttosto anziane, molto anziane, che dicono: senti, sei vedovo, sei solo, ti sposi questa ragazza, ti do subito 5.000 euro. L'anziano prende 5.000 euro, si sposa con una ragazza di 18-19 anni e automaticamente quella persona diventa, in caso di morte, titolare della pensione di reversibilità. È una forma di investimento, ma questo che cosa vorrebbe dire per lo Stato italiano e per il sistema pensionistico dello Stato italiano? Pagare una pensione di reversibilità per 60 anni, 70 anni ad una persona che in realtà ha giocato su questo sistema. Allora, visto che la radio serve chiaramente per combattere determinate battaglie e anche per aprirvi gli occhi, e qui, ragazzi, lo Stato italiano, attraverso il governo, qualunque esso sia, questo o quello che verrà un domani, indipendentemente dal colore, questo è un problema che va affrontato. Cioè, guardate che noi abbiamo un sistema pensionistico che è drammatico. Noi abbiamo giovani che oggi si stanno avviando al mondo del lavoro e non sanno quando andranno in pensione e non sanno quanto prenderanno di pensione. E poi abbiamo invece questa norma che permette ad una ragazza di 18 anni, di 19 anni, 20 anni, trovare la persona molto molto molto anziana, si fa sposare dietro chiaramente un corrispettivo economico e poi attende. Non devono vivere insieme, non devono avere rapporti, assolutamente, è semplicemente un atto formale, un pezzo di carta scritto: Gustavo Proietti sposa Tizia, così, ok? Alla morte di Gustavo Proietti, Tizia così prenderà 1.100 euro al mese per tutta la vita. Vi sembra una cosa normale questa?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party.

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
3: RTR 99, ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 8:35 minuti primi e qualche secondo. Ricordo sempre il numero se volete dire la vostra per inviare un messaggio al 338 99 00 99 0. E chiaramente il discorso che ho fatto prima riferito ad una donna molto giovane che sposò un uomo molto anziano per percepire la pensione di reversibilità vale anche se si tratta di una donna molto anziana che sposa un uomo molto giovane, cioè quindi la cosa, il problema non è riferito solamente al sesso, ma è riferito al fatto che esiste una larga fascia di persone molto anziane, e ripeto molto anziane, che possono cadere in tranelli di questo genere. Ma può sembrare strano come ragionamento, no? Ma un po' come un investimento. Ora faccio un esempio che può sembrare assurdo, ma in realtà non lo è. Vi ricordate quando noi con Preatoni parlavamo della nuda proprietà, quindi la vendita della nuda proprietà? Io sono molto anziano, percepisco una pensione che mi permette di sopravvivere o poco più, e l'unica mia proprietà è l'immobile nel quale vivo. Potrei venderlo a prezzo pieno, sì, però poi avrei il problema di trovare un altro appartamento, andare in affitto, cambiare zona, e se sono molto anziano la cosa può diventare problematica. Allora c'è il discorso della nuda proprietà. Io vendo il mio immobile, lo vendo ad un prezzo, ci sono chiaramente delle tabelle, no? Perché se ho 70 anni e l'immobile vale, ipotesi, 300.000 euro, lo venderò a circa il 50% del valore. Se ne ho 90, lo venderò all'80% del valore, quindi perché la mia prospettiva di vita è chiaramente più limitata. Chi è che può pensare di acquistare un appartamento in nuda proprietà? Uno che vuole fare un investimento che prevede anche una percentuale di rischio. E le percentuali di rischio mica sono sempre negative, cioè la percentuale di rischio significa che tu hai rischiato e ti ha detto molto bene, oppure hai rischiato e ti ha detto molto male. Quindi tu compri un immobile che paghi il 20, il 30% in meno del valore di mercato, e un mese dopo che l'hai comprato la persona te l'ha venduto, che nel frattempo mantiene il diritto di vivere in quell'appartamento perché ha una forma di usufrutto, dopo un mese quella persona muore. Tu hai fatto bingo, perché hai acquistato un appartamento che valeva 300.000 euro, l'hai pagato 200.000 e dopo un mese quell'appartamento è tuo. Hai fatto un affarone. Te po' di pedalino, nel senso che la persona che ti ha venduto l'appartamento campa altri 15 anni, e quindi tu hai investito una somma e importante, ma quella somma poi alla luce dei fatti non è stato un grande affare, quell'acquisto non è stato un grande affare, perché la persona che sta dentro casa è campata altri 15 anni. Questo vale chiaramente anche per il discorso della petizione di reversibilità. Io investo una somma subito, che può essere 5.000, 10.000 euro. È una forma di investimento. Possiamo pure arrivare a 15.000, 20.000, adesso non so quali possano essere i prezzi, ma più o meno credo che, diciamo, che stiamo nell'ottica dei 10.000, ok? A occhio e croce. 10.000 euro. Io pago subito 10.000 euro e poi, nel momento in cui quella persona morirà, io a quel punto, essendo il coniuge o la coniuge, percepirò la pensione di reversibilità. Dopo quanto? Un mese? Un anno? 5 anni? È una forma di investimento. Allora, Milton Friedman, che è stato un grande economista statunitense, era stato il principale esponente della scuola economista di Chicago, aveva un orientamento neoliberista, prese anche il Nobel per l'economia nel 1976, diceva una frase che dovrebbe farci un po' riflettere: se paghi la gente che non lavora mentre la tassi ferocemente quando lavora, a quel punto non dovresti sorprenderti se quello che produci è la disoccupazione. Ed è quello che sta avvenendo anche oggi. Quando io sento parlare del reddito di cittadinanza, è esattamente la spiegazione pratica, non più teorica, di quello che diceva Milton Friedman. Se tu paghi la gente che non lavora e per pagare la gente che non lavora tassi chi lavora e lo tassi in maniera esagerata, alla fine produci disoccupazione. Perché io devo lavorare se vengo pagato per non lavorare? Però sembra che discorsi di questo genere una certa parte politica fatichi moltissimo a comprenderla. Allora, in molti mi avete scritto anche nel corso di questi giorni parlandomi di una certa persona che, sapete, io non credo ai miracoli, lo dico, non credo ai miracoli, però ci sono delle persone miracolate e una di queste, cioè sono i social ne hanno miracolate parecchie. Una di queste, insomma, ha avuto una certa, purtroppo, fortuna e si chiama anche, vi dico anche il nome, non c'è problema, Rita De Crescenzo, che ha preso, sta in Egitto, a Sharm el-Sheikh, ha preso una scimmietta. Ora, al di là del fatto che prendere una scimmia non è proprio una cosa normale, vabbè, a parte di tutto si è scatenato un bailam. E io credo che almeno chi lavora nel campo dell'informazione dovrebbe avere dovrebbe rispettare un certo codice deontologico. Non permettere a persone che danno segnali negativi di avere ulteriore visibilità, o se si vuole dare visibilità bisogna farlo in maniera tale da ridicolizzarli, cioè da presentarli esattamente come un esempio negativo, perché il rischio che si corre è quello dell'emulazione, e l'emulazione soprattutto di persone che sono deleterie, ma ce ne sono centinaia, migliaia nel mondo dei social, ragazzi, il rischio di emulazione è la cosa forse peggiore. Dunque, mi hanno segnalato il profilo di un agricoltore pugliese e una persona di quelle che si fanno veramente il mazzo in campagna, persona che ha un appezzamento di terra, lavora da solo, produce poco e quello che produce a livello stagionale, quello che produce la mattina, lui sta in un banco a Vieste e c'è un banchetto aperto dalle 8 alle 11.30, vende solo ed unicamente quello che produce. In questo periodo meloni, cocomeri, cetrioli, zucchine, finito, non è che trovi di tutto, ok? Solo quello che raccoglie mette in vendita. E sui social è presente con il figlio, molto molto carino, un bambino di 9 anni, estremamente rispettoso, anche molto simpatico. Io mi sono, tra virgolette, innamorato di questo papà e di questo figlio, tant'è vero che li ho contattati, e a settembre siamo rimasti d'accordo che potranno intervenire telefonicamente qui in radio, perché penso, almeno questa è la mia idea, questo è il mio intento, questa è la mia intenzione nel corso della prossima stagione, che partirà, ripeto, lunedì 31 agosto, di presentarvi ogni tanto alcuni esempi positivi presenti sui social. E a differenza di quello che oggi sta accadendo anche in trasmissioni radiofoniche molto più importanti, dove viene dato spazio a persone che, almeno per quel che mi riguarda, io non ci vorrei neanche prendere un caffè. E questa deve essere proprio un segnale per far capire la differenza qualitativa che c'è tra chi fa radio in un certo modo e quindi vuole dare anche dei segnali positivi, e chi, per un proprio tornaconto personale in termini di ascolto, dà la possibilità a gentaglia, perché si parla di gentaglia, di poter parlare ad una platea molto ampia, così come succede in qualche radio nazionale, radio a diffusione nazionale. Questa è dare dei segnali positivi. Ecco, questo dell'agricoltore di Vieste, uno che si fa veramente il mazzo, cioè uno che veramente lavora tanto, tanto, tanto, e questa immagine del padre e del bambino di 9 anni, estremamente rispettoso, estremamente educato, mi ha colpito moltissimo. E li ho contattati, ci ho parlato, siamo resi d'accordo che a settembre interverranno una volta in radio, perché è vero che i social in larghissima parte danno dei segnali negativi, larghissima parte, però ci sono anche delle cose positive. Io ad esempio non sono presente sui social come tanti, no? Io ho un profilo su Instagram, Luca Casciani RTR99, e se andrete a visitare il profilo noterete che ci sono solamente delle scritte che riguardano questioni di cronaca, di attualità. Non c'è nulla che riguarda la mia vita privata. Non so, io questa settimana sono stato in Spagna, non trovate nulla della mia permanenza in Spagna, perché la mia vita privata è privata e sui social c'è qualche cosa che riguarda solamente la mia attività professionale. E quindi se volete iniziare a seguirmi su Luca Casciani RTR99, come faccio sempre, più tardi saluterò anche gli ultimi che hanno iniziato a seguirmi. Però i social, secondo me, che oggi sono diventati irrinunciabili, devono essere presi per quello che sono, cioè come un grandissimo minestrone dove c'è tanto veleno ma anche qualche cosa di buono, e noi cercheremo di andare a pizzicare quel qualche cosa di buono che c'è sui social. Tra l'altro, appena tornerò in diretta, vorrei parlarvi anche di una categoria che è quella dei food blogger.

0: ti ricordi.
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola.

ho mangiato abbastanza bene, ho mangiato così così oppure ho mangiato male, ma è solo un discorso di carattere personale. Le mie parole non hanno alcun valore, io non sono un esperto. Mentre queste persone, che in realtà non si riesce bene a capire che cosa abbiano fatto nella vita per essere considerati degli esperti, loro hanno la capacità di entrare in un locale, testare questo locale, ma fosse anche solamente un locale che fa pizza, panini, tramezzini o quant'altro, e quel locale te lo possono distruggere oppure portare alle stelle. Questo che cosa significa? Pensateci bene. Che cosa può significare questo? Significa che se io ho un locale e riconosco un food blogger che entra nel mio locale per testarlo, io tremo. Cioè, perché il mio lavoro, io che mi sveglio la mattina, io che vado a fare la spesa, io che preparo il cibo, il mio lavoro può essere distrutto da uno che probabilmente non ha mai lavorato, non ha mai cucinato, esce dopo aver comprato un panino e mi dice: ma questo panino non mi ha soddisfatto, il prosciutto dentro secondo me non si amalgama bene con i sapori, non c'è l'effetto wow, questo panino non mi racconta una storia, no, bocciato. E quel tizio che ha la panineria, okay, che si è caricato di debiti, si è fatto il mazzo, che si sveglia presto la mattina, va a letto tardi, paga l'affitto, per colpa di uno che, ripeto, non sa nulla, di colpo vede crollare il proprio fatturato. A meno che, ripeto, a meno che non ti entra il food blogger e poi tu stabilisci che può esserci una collaborazione. Collaborazione. Oggi questa forma di pizzo, ok, viene chiamata collaborazione. Quindi io inizio a collaborare con il food blogger, io pago il food blogger e a quel punto il food blogger mi dice che la pizzetta è meravigliosa, che il panino è meraviglioso, che la pasta con le vongole è spettacolare, che la carbonara è eccezionale. Si confezionano vari video che sono a pagamento. E allora quello che vi chiedo è questo, cioè pensateci bene, perché io attraverso la radio cerco sempre di farvi ragionare con la vostra testa, cerco di fare in modo che sia il vostro cervello a farvi riflettere. Ma voi potete credere o potete ritenere che siano sufficientemente credibili questi food blogger che, per dirvi se un locale è buono o cattivo, hanno davanti a loro un bivio: se mi paghi dico che è buono, se non mi paghi dico che è cattivo. Voi potete andare a mangiare in un locale solo perché avete visto un video di un food blogger sui social? Io quello che faccio abitualmente è non andare mai, e ripeto mai, a mangiare in un posto dove c'è un food blogger che ha detto: ah, questo posto è meraviglioso. Perché per dire questo posto è meraviglioso, quel food blogger quasi sicuramente ha preso del denaro. È differente dalla pubblicità. Quando voi ascoltate qui in radio la pubblicità di un ristorante, faccio un esempio, voi sapete che quel ristorante ha pagato per essere qui in pubblicità, voi lo sapete perfettamente. La pubblicità radiofonica o televisiva che sia, funziona in maniera diversa. Tu paghi per comunicare a chi ascolta la radio, a chi guarda la televisione, quello che fai. Lo spot può essere più o meno accattivante, a quel punto sei tu che hai la capacità decisionale di dire: voglio andare a provare, ok? Ma sei tu che decidi, non ti metti nelle mani degli altri. Quindi io vi do un consiglio, anche perché ragionare con la vostra testa è sempre più bello, è sempre più importante che ragionare con la testa degli altri. Non andate mai, e ripeto, mai a mangiare i ristoranti, pizzerie, paninerie, perché li avete visto sui social, perché qualche food blogger vi ha detto è un posto meraviglioso, è un posto fantastico, perché 90 volte su 100 prendete la fregatura.

0: 90 volte su 100 prendete la fregatura. E soprattutto la cosa incredibile è che questi food blogger, che ripeto non hanno alcuna preparazione, esattamente come ognuno di noi, a meno che non ci siano dei professionisti, non hanno una preparazione specifica, dopo un po' che cosa ti fanno questi? Aprono loro un localetto, e allora a quel punto il loro localetto è perfetto e si incavolano a morte se arriva qualcuno a recensirli in maniera negativa. Ragionate sempre con la vostra testa. Se c'è qualche food blogger che vi dice andate, questo posto è meraviglioso, dovete sapere che per dire che quel posto è meraviglioso ha preso dei soldi, e se uno prende dei soldi per dire che una cosa è buona, io non ti vengo a portare i miei soldi.
1: Non c'è più niente.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:03 minuti primi e qualche secondo. Allora, in molti mi avete chiesto di parlare della vicenda della piscina di Tor Tre Teste, il fatto che 2 ore la mattina e 2 ore la sera, questa piscina, ripeto, privata non comunale, ok? Abbia optato per questa decisione, quindi riservare 2 ore di ingresso solo ed unicamente alle donne, con solo ed unicamente personale femminile. Piscina privata, attenzione, è importante stabilire questo. La richiesta è stata formulata da una associazione musulmana, e questo per permettere alle donne, soprattutto musulmane, di poter fare il bagno, poter stare tranquille senza che ci fossero sguardi maschili a poterle infastidire. Sottolineo una cosa che è importante: si tratta di una piscina privata, ok? E quindi all'interno di uno spazio privato io posso decidere di riservare determinati orari all'ingresso di determinate persone. È una piscina privata. Magari il discorso da fare sarebbe un altro. Perché quello che mi ha colpito, al di là poi di chi ha tentato di inzupparci il biscottino in vari modi e in varie maniere, perché poi dico sempre che la comunicazione può essere fatta in vari modi e in varie maniere, quindi può essere fatta in maniera da informare le persone e farle ragionare, oppure anche in un'altra maniera, che è quella di cercare di fare casino per poi probabilmente anche ottenere una certa visibilità. Quello che mi ha colpito in tutto questo non è la richiesta dell'associazione musulmana, che si è rivolta ad una struttura privata dicendo possiamo fare una cosa di questo genere, e la proprietà della piscina ha optato per il sì. Quello che mi ha colpito sono state le donne di sinistra, ma non stiamo parlando di un fiume di persone, stiamo parlando di donne di sinistra, donne che comunque sono legate da un'idea di femminismo spinto, cioè il fatto che noi donne vogliamo stare da sole senza gli sguardi degli uomini, perché e mi chiedo a queste donne che oggi hanno sposato questa linea e si sono trovate d'accordo con questa decisione e che oggi si dichiarano a tutti gli effetti femministe, contro il patriarcato, ma le battaglie che sono state fatte dalle vostre mamme, che sono state fatte dalle vostre nonne, quando c'era una vera e propria segregazione, cioè quando in Italia, stiamo parlando degli anni 50-60, quindi neanche dobbiamo andare nel 1800, perché chiaramente c'era una sensibilità diversa rispetto al mondo femminile, no? Quindi, ma quando il movimento femminista ha iniziato battaglie partendo da posizioni molto vicine allo zero, dovendo lottare con le unghie per conquistare quelle libertà, no? E voi queste libertà ve le siete trovate? La libertà oggi, della quale può fortunatamente godere una donna, è quella di poter andare al mare e potersi mettere in costume a prendere il sole. E questo costume può essere più o meno coprente. Può esserci: se una donna va al mare e si mette un costume intero, è libera di farlo. Se una donna va al mare e vuole mettersi un due pezzi un po', diciamo, diciamo non propriamente piccolissimo, lo può fare. Se vuole indossare un due pezzi piccolo che copre pochi centimetri quadrati, lo può fare. Se vuole stare in topless, quindi a seno scoperto in spiaggia, lo può fare. Poi lì si entra nella logica anche dell'educazione, perché ci sono alcune spiagge dove magari stare in topless diventa anche un po' imbarazzante, no? Però se una donna si mette sul lettino, si toglie il pezzo di sopra e si mette a prendere il sole, lo può fare ovunque. Non è vietato in Italia farlo, e sono tutte conquiste alle quali le donne sono arrivate dopo decenni e decenni di lotte. Quella di Tor Tre Teste è una vera e propria autosegregazione. E mi stupisce, non quelli che dicono no, perché si può fare, ragazzi, mi stupisce il fatto che delle donne nate in un'azione come quella italiana, dove per fortuna la donna ormai ha raggiunto un livello quasi pari agli uomini, come dico spesso c'è ancora qualche cosa da fare, ma quasi pari agli uomini, tu accetti che una forma di segregazione venga normalizzata. È quello che mi stupisce, è quello che mi colpisce particolarmente, e mi preoccupa il fatto che proprio a sinistra, da parte delle donne di sinistra e delle donne femministe, ci sia questa volontà di accettare il fatto che donne musulmane possano andare in piscina per volere degli uomini solo in un area protetto. Signori, si chiama segregazione, o se vogliamo essere ancora più duri, si chiama apartheid.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
0: RTR 99,
5: ti ricordi? RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:16, minuti primi e qualche secondo. Io prendo spunto da cose che mi inviate chiaramente attraverso i messaggi al 338 99 00 99 0, ma anche attraverso le mail, no? Io ho luca.casciani@rtr99.it per affrontare certi argomenti, e ho trovato questo un video di questo ragazzo che si fa delle domande, e io credo che a certe domande bisognerebbe dare delle risposte, o comunque chiederci perché certe cose accadono, e soprattutto anche fare un esame di coscienza. Noi che cosa faremmo? Vi faccio ascoltare questo ragazzo che cosa dice, e si chiama Omar, e ascoltate bene, aprite le orecchie, sentite.
6: Cioè, ragazzi, nella vita ho capito tutto tranne il perché i proprietari di casa italiani, perché io sono italo-ghanese, quindi metà italiano metà ghanese, non so neanche dove dovrei stare, vabbè, non affittano a gente straniera. Cioè, se tu vai da un proprietario di casa italiano, lo straniero non lo vuole nella sua casa. Ma come? Cioè, rifiuti di prendere 700 euro al mese senza fare nulla perché hai davanti uno straniero? Ma che ragionamento è, ragazzi? Cioè, rifiutiamo veramente i soldi? Cosa? Pazzesca sta roba.
5: E questo ragazzo Omar, che parla un dialetto, credo emiliano, romagnolo, non sono in grado proprio di identificarlo con precisione, no? È italo-ghanese, dice, io sono italo-ghanese, non saprei neanche dove stai, in Italia, in Ghana. E i proprietari di case italiani non affittano casa agli stranieri. È un fatto vero questo? È un fatto reale? Probabilmente sì. Ma per quale motivo questo accade? Vogliamo provare ad essere onesti con noi stessi? Allora, intanto oggi parliamo chiaramente di piccoli proprietari, cioè non parliamo di gente che ha 500 appartamenti, ok? Parliamo di piccoli proprietari. E un secondo immobile di proprietà che viene acquistato, che viene ereditato e che viene messo a reddito, quindi viene messo sul mercato immobiliare, perché poi quell'affitto ti permette di avere un introito mensile in più. Un affitto con regolare contratto, quindi contratto registrato, ad un canone concordato se vuoi avere accesso ad una tassazione ridotta, quella del 10%, e regolare contratto. Ora, il problema che può esserci e che purtroppo molto spesso si verifica è che il proprietario di casa non viene sufficientemente tutelato. Attenzione, io sto parlando di irregolare contratto, non sto parlando di occupazione abusiva, io sto parlando di regolare contratto. Probabilmente all'ascolto di RTR 99 ti ricordi, in questo momento ci sono persone che hanno avuto casi di inquilini che ad un certo punto hanno smesso di pagare l'affitto e è stata avviata una causa di sfratto, molto spesso lunga e dolorosa economicamente parlando, e sfratto che alla fine è stato eseguito a distanza di tanto tempo, e durante questo tanto tempo l'affitto non è mai stato pagato. Cioè alla fine un proprietario di casa, pur in presenza di un regolare contratto, rientra in possesso del proprio immobile dopo 2 anni, 3 anni, se va bene, attenzione, 2 anni, 3 anni, e in quei 2 anni, 3 anni l'affitto non lo ha percepito. L'inquilino esce di casa e per 3 anni ha vissuto gratis a carico del proprietario di casa. Ora, uno che ha passato un'esperienza di questo genere, prima di rimettere sul mercato il proprio immobile, ci pensa 1, 2, 10 volte, perché sa quanto può essere stato difficile sopportare le spese legali e alla fine tirare un sospiro di sollievo solo perché l'inquilino se n'è andato, anche se per 3 anni non ti ha pagato, tu sai che quei soldi li perdi. Ora, purtroppo, e questa è una cosa che accade, e ci vanno di mezzo gli stranieri onesti, e sono tanti. Cioè, io oggi vorrei fare questo discorso mettendomi dalla parte degli stranieri onesti, che sono tanti e che hanno tutta l'intenzione di rispettare il contratto, hanno tutta l'intenzione di rispettare le regole, lavorano onestamente, non hanno mai avuto problemi con la giustizia. Però, e qui c'è un però, ci sono molti stranieri che in realtà le regole non le vogliono rispettare, ma che si presentano in maniera molto gentile, che sanno perfettamente, proprio a causa del fatto di essere stranieri, che una volta entrati nell'appartamento con dei bambini piccoli, a quel punto dall'appartamento praticamente non li cacci più. E vivono per anni all'interno del tuo immobile senza pagarti l'affitto. Ora, prima parlavamo di percentuali di rischio, e qui noi parliamo di percentuali di rischio. Perché una persona dovrebbe affittare un appartamento ad uno straniero sapendo che esiste un rischio che non è azzerato se l'affittuario è italiano, attenzione, perché ci sono anche tanti italiani che fanno giochetti di questo genere. Però è indubbio che una coppia italiana, un singolo italiano, può essere sbattuto fuori con maggiore facilità rispetto ad una famiglia straniera, soprattutto se ci sono dei minori. Era perché un proprietario di casa, un piccolo proprietario, dovrebbe accollarsi un rischio maggiore, che non è un rischio legato solamente al fatto di essere straniero, attenzione, ma è indubbiamente un rischio maggiore. Allora, è la legge che va cambiata. C'è una legge che tutela le persone oneste, e le persone oneste sono i proprietari di casa e sono gli inquilini. Cioè, se ci fosse una legge, pensateci bene, una legge molto chiara, molto precisa, una legge che non deve permettere delle scappatoie. Tu hai una casa, l'affitti. Nel momento stesso in cui per 3 mesi consecutivi non ti viene pagato l'affitto, interviene la forza pubblica che, bene o male, ma speriamo bene, ti libera l'immobile. Cioè, io proprietario di casa mi sentirei maggiormente tutelato dalle leggi dello Stato nel quale io vivo, perché io metto sul mercato immobiliare un appartamento in affitto e so che al massimo, al massimo, e ci sta, vuol dire si parla di rischio d'impresa, questo può essere rischio d'impresa, al massimo dopo 3 mesi nei quali io non riscuoto l'affitto, io basta che faccia una comunicazione e automaticamente, boom, arriva la forza pubblica e mi libera l'immobile, e l'immobile torna ad essere disponibile. Ci sta come rischio d'impresa, no? Io affitto l'appartamento, percepisco l'affitto per 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi, 1 anno e mezzo, 2 anni, dopo 2 anni non mi paghi l'affitto per 3 mesi, poi se io proprietario di casa ti voglio venire incontro perché capisco che c'è un momento difficile, non faccio la comunicazione, ma se mi rendo conto che tu mi stai fregando, che non hai la buona volontà di risolvere il problema, o se mi sta bene il fatto che tu possa rimanere all'interno della mia casa, ma sono io che decido, non avverto nessuno. Ma nel momento stesso in cui faccio la comunicazione, nell'arco di 3 giorni la casa viene liberata, con le buone o le cattive, nel bene o nel male. Ecco, in questo modo si combatte il razzismo, perché, se vogliamo chiamarlo razzismo, perché il problema è solo ed unicamente la paura, perché io non posso immaginare che uno Stato, e non voglio dire un governo, uno Stato non tuteli la piccola proprietà, perché questo fa anche comodo. Nel momento stesso in cui lo Stato ti volta le spalle, lo Stato si gira dall'altra parte e ti dice: ci sono delle persone che sono in emergenza abitativa, noi non siamo in grado di garantire un'abitazione dignitosa a tutti, quindi se queste persone si rivolgono al mercato privato e poi non pagano l'affitto, è un problema che riguarda poi il tribunale, te la devi vedere con il tribunale, quindi l'avvocato, la causa, l'ufficiale giudiziario, i vari accessi, il rinvio degli accessi, non è più un problema che riguarda lo Stato. Allora poi non lamentiamoci se ci sono in Italia decine di migliaia di case sfitte che non vengono affittate, e non meravigliamoci se poi il piccolo proprietario fa una cernita e dice: chi è che mi fa rischiare di meno? E scelgo chi mi fa rischiare di meno.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono a 2,99 euro. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è a 3,49 euro. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: unica sede.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:33 minuti primi e qualche secondo. Vi ricordo che in questo mese di agosto io sarò in diretta con voi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 10, con questa programmazione fino al 28 di agosto, venerdì, e poi dal 31 di agosto invece si ritornerà all'antico, all'orario dalle 7 alle 10, riprenderà in toto la programmazione classica con tutti i miei colleghi. Ad esempio oggi in diretta ascolterete oltre al sottoscritto, poi ci sarà Fabio Martini con la Sana Nostalgia, e a seguire David Guarnieri, e mentre poi a mano ci sarà un ricambio. Quindi staremo insieme anche oggi fino alle ore 10, domani mattina a partire dalle 8. Dunque, in parecchi mi avete mandato messaggi per chiedermi cosa ne pensavo di Francesco Guccini. E intanto musicalmente parlando, ok, parlo solitamente di gusti musicali. A me personalmente non è che amassi molto Francesco Guccini, ma non per il significato delle sue canzoni, proprio per il tipo di musica. Quindi non mi piaceva Francesco Guccini, però per dire, mi piace Francesco De Gregori, che non si può certamente definire un cantatore di destra. Però indubbiamente Francesco Guccini ha avuto un grande successo in certi ambienti, e io l'ho apprezzato per un motivo molto semplice: non si è mai nascosto. Io apprezzo veramente le persone che non hanno mai cambiato idea politica nel corso della loro vita, perché poi si può cambiare idea, cioè ci sono, nel corso della vita si cambiano, ci sono delle cose che tu puoi cambiare lavoro, puoi cambiare città dove vivi, puoi cambiare idea su una determinata vacanza. Dice, vorrei mai andare in montagna, poi vai in montagna, scopri la montagna, ti piace andare in montagna d'estate, per fare degli esempi, no? Non farei mai una crociera, poi vai in crociera e ti innamori della vacanza in crociera. Però ci sono delle cose che tu chiaramente non puoi cambiare. La tua appartenenza politica non la puoi cambiare, perché se credi in determinati valori, ok, sono quelli. Se tu sei di destra, resti di destra; se sei di sinistra, resti di sinistra. Non puoi cambiare la tua squadra di calcio, qualunque essa sia. Io, quelli che dicono, io una volta ti favo, poi non puoi cambiare i tuoi genitori, sono quelli, madre e padre, cioè sono quelli. Francesco Guccini non ha mai cambiato idea, e io volevo ricordarlo proprio con questo suo pezzo. Era il 2020. Ascoltate bene Francesco Guccini.
5: Stamattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono svegliato e ho trovato gli invasori. C'erano Salvini con Berlusconi, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Con i fasci della Meloni che vorrebbero ritornare. Ma noi faremo la resistenza. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Noi faremo la resistenza come fecero i partigiani. Oh partigiano, portali via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portali via come il 25 aprile.
4: E questo era Francesco Guccini, d'altra parte, per ricordare al meglio una persona che ha sempre avuto una sua collocazione politica ben definita, e la migliore maniera per ricordarlo è ricordare chi è stato Francesco Guccini e ricordare anche il suo impegno politico. Penso che sia un ricordo. Non condividevo nulla di Francesco Guccini e di quello che dice Francesco Guccini, però il rispetto per chi è rimasto fermo nelle sue idee. Certo, poi magari ci sarebbe molto da dire, nel senso che oggi ci troviamo in un'epoca diversa, quindi c'è la cosiddetta democrazia dell'alternanza, quindi sono gli italiani che decidono chi li deve da chi devono essere governati, quindi non c'è marcia su Roma, ma se per questo non c'è anche una presa del potere militare come accade o come è accaduto nel passato in alcune nazioni dove la sinistra è andata al potere, quindi in democrazia non riconoscere il fatto che gli italiani possano decidere di votare, in questo caso a destra, facendo la resistenza, parlando dei fasci della Meloni o del 25 aprile, sinceramente mi sembra un po' fuori tempo massimo, no? Anche perché poi accadono cose sulle quali bisogna riflettere. Dunque, c'è stata la commemorazione della strage di Marcinelle e è intervenuto il presidente del Senato Ignazio La Russa, e voi sapete perfettamente quanto io non ami il presidente del Senato Ignazio La Russa. Lo ritengo uno degli esponenti di quella vecchia politica che io vorrei completamente lasciare da parte. Penso che sia Ignazio La Russa, penso che sia oggi un problema per una destra moderna. Ok, quindi nessuna intenzione di difendere Ignazio La Russa, però alla commemorazione della strage di Marcinelle in Belgio, mentre stava leggendo l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quindi lui leggeva una lettera del presidente italiano, del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, e c'era anche la vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Berna. Ebbene, durante la lettura di questi pensieri, alcuni sindacalisti rappresentanti di quella che è la CGIL belga si sono girati di spalle indossando i fazzoletti rossi. Inizialmente Landini ha detto che non c'entrava nulla la CGIL, e vorrei ricordarvi che in quella tragedia sono morti 262 lavoratori in una miniera. Questo è un gesto vero e proprio di disprezzo. Qui non c'entra la politica. Poi questo sindacato belga, che è in pratica l'equivalente della CGIL, ha detto che hanno deciso di girarsi di spalle perché non accettavano che ci fosse un presidente di un governo, un presidente del Senato di un governo fascista, a parlare di questa commemorazione, quindi in realtà mancando di rispetto anche a tutto il popolo italiano. E mi aspettavo, ma sarebbe stato anche normale farlo, no? Da parte della sinistra italiana una presa di posizione. È vergognoso, cioè quello che è accaduto è vergognoso. Silenzio totale, nessuno ne ha parlato, nessuno ha fiatato, nessuno ha detto nulla. E noi invece ricordiamo, in modo che voi possiate fare tesoro di questo e possiate giungere a delle conclusioni. Va bene? Ah, fate attenzione, lo dico perché poi è vero che siamo nel pieno del mese di agosto, ma potrebbero, e stanno già arrivando, l'ho detto nel passato, ma siccome questa cosa, il numero dei casi è in incremento, vi giungono degli SMS, e la cosa incredibile che il messaggio, l'SMS, vi giunge dal Comune di Roma. Quindi sembra in tutto e per tutto una comunicazione istituzionale. E questo SMS recita: in base alla registrazione della tua targa risulta un'infrazione stradale. Visualizza i dettagli qui. C'è un sito in celeste e quindi ricevi un SMS. Lo ricevi, ti sembra, dal Comune di Roma, ma sia chiaro, io non è che ami particolarmente il sindaco Roberto Gualtieri, ma in questo caso il sindaco Roberto Gualtieri e il Comune di Roma non c'entrano nulla, è una truffa. Quindi voi andate a cliccare su quel link e seguendo i vari passaggi vi fregano dei soldi. Sappiate che si tratta di una truffa, quindi se vi arriva un SMS sul vostro telefonino con dal Comune di Roma, o apparentemente sembra che arrivi dal Comune di Roma, in base alla registrazione della tua targa risulta un'infrazione stradale, visualizza i dettagli qui, cancellate immediatamente quell'SMS, ma soprattutto, ripeto, soprattutto non cliccate su quel link. Ora, qualche giorno prima di partire per le mie ferie sono andato abbastanza vicino casa, eravamo io e mia moglie per prendere un... ma adesso, cioè, questo termine non è che mi piaccia molto, no, però insomma è utilizzato, una pericena, quindi un aperitivo un po' rinforzato, e insomma mangi qualche cosa, stai seduto all'aperto così e via. Generalmente questi apericena o aperitivi rinforzati, chiamateli un po' come vi pare, consistono in un po' di cose da mangiare che variano da posto a posto, no? Quindi, che so, ti danno bruschette, tramezzinetti, un frittino, che ci può stare, insomma, le noccioline, varie cosette, no? Possono essere un pezzetto di pizza, varie cosette, comunque ti portano varie portate e un cocktail che può essere alcolico, un alcolico, in linea di massima il 90% delle persone come cocktail prende uno spritz, ok? E c'era questo posto, 30 euro per due persone, 15 euro a persona, sembrava dall'elenco delle cose, vabbè sì, fermiamoci, è un posto che sta anche abbastanza vicino casa, quindi ci siamo fermati e ci hanno portato questo un tagliere abbastanza lungo, il tagliere diciamo piuttosto stretto ma lungo, con un po' di cose dentro, un po' di salumi, due pezzetti di formaggio. Effettivamente le cose sembravano tante, ma non era una vera e propria cena, no, è una pericena che ti permette poi di saltare la cena, insomma, non... e effettivamente le cose sembravano parecchie, poi alla luce dei fatti non è che fossero tante, però insomma bastava, insomma, non è che poi andavi a casa con la fame. E 30 euro, quindi ho preso uno spritz, gli ho preso un alcolico, perché tra i vari difetti c'è anche quella di essere, come la chiamo io, analcolica, ma in realtà non si dice analcolica, si dice astemia. E abbiamo mangiato, porto il conto per favore, 40 euro. Dico, allora, 40 euro, poi ho pensato lì per lì, scusa, ma abbiamo preso qualche cosa in più rispetto al... No, dice no, perché sono 30 euro più 5 euro a persona di servizio. E c'è questo fatto che oggi sono molti i locali che inseriscono sullo scontrino una dicitura. Lì per lì non ci fai caso, può essere servizio, contributo volontario 10%, che attenzione, non è che sia illegale, ma deve essere dichiarato. Quindi se voi andate a mangiare in un posto, soprattutto dove c'è il discorso del prezzo fisso, tu sai che spendi quello, se al momento dell'arrivo del conto ti chiedono un tot in più per il servizio e quel servizio non è stato dichiarato, quel servizio non è dovuto. O così come il contributo volontario del 10%, non è che stiamo in America dove c'è una tassa fissa che tu devi pagare e tu quella lo sai. Qui non c'è nulla di obbligatorio, l'unica cosa è che lo puoi inserire nel conto, ma lo devi dichiarare prima. Quindi fate estrema attenzione, chiedete sempre, scusi ma 10 euro, 15 euro, poi soprattutto su un aperitivo, è tutto compreso o c'è da pagare in più il servizio? Perché se c'è da pagare più il servizio, non sono 15 euro a persona, ma diventano 20.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
0: RTR 99. Ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:52 minuti primi e qualche secondo. Mi chiedete della Spagna, sì, io sono stato in Spagna, avrò modo e maniera nel corso di questa settimana di raccontarvi la mia esperienza diretta, cioè quindi quello che ho visto e soprattutto quello che pensano gli spagnoli del governo Sanchez, perché credo sia interessante quello, al di là di ciò che ci viene riportato, al di là di ciò che ci viene raccontato. Quindi lo farò senza alcun problema nel corso di questa settimana e vi darò anche alcune indicazioni anche per quel che riguarda il ritorno, anche per quel che riguarda il viaggio di ritorno da Madrid a Roma, dove si parla di documenti, controlli e quant'altro. Cioè, io sono tornato ieri da Madrid con il volo ITA in partenza da Madrid alle 11:35, sono atterrato a Roma, nessun tipo di problema, quindi vi spiegherò anche il motivo per il quale ci sono stati dei problemi con un gruppo al ritorno da Minorca che riguardava la presenza di un minore a bordo. Però è normale che poi nel momento stesso in cui viene sospeso il trattato di Schengen le persone vengono eventualmente

parecchio e che mi ha fatto riflettere sulle difficoltà che incontrano tutti i giorni gli assistenti di volo. Quindi, tra l'altro, sono stato presente, ho assistito personalmente ad una discussione che è diventata anche particolarmente, definiamolo così, aggressiva, tant'è vero che poi che mi sono offerto, ho dato i miei dati per poter testimoniare, perché c'era una passeggera che voleva denunciare lo steward, che in realtà era totalmente incolpevole, ma se volete ve la posso raccontare domani, se qualcuno mi ricorderà di questo fatto di Ita sul volo Roma-Madrid, perché credo sia parecchio interessante anche per comprendere al meglio quali sono le difficoltà alle quali vanno incontro le persone che lavorano a bordo degli aerei e hanno il contatto continuo con passeggeri che sono tutto fuorché educati. Parlerò magari nel corso di questa settimana anche della vicenda di Kafir, il 42enne morto a Bologna, perché allora sembra veramente strano. Sembra veramente strano, ma ormai sono passati tanti giorni dalla morte di quest'uomo e per quanto riguarda l'esame autoptico, ancora non sappiamo con certezza se siano state trovate sostanze, tracce di sostanze stupefacenti. Ci sono sicuramente tracce di cocaina, ma non sappiamo nient'altro. Non sappiamo nulla di quale fosse la condizione di Kafir e se facesse o meno uso di stupefacenti, di quali stupefacenti facesse uso e soprattutto in che quantità. Io chiaramente attendo i risultati dell'esame autoptico, anche perché di questo avremo modo e maniera di parlarne, perché tutto si basa comunque sull'esame autoptico per eventuali processi e richieste di risarcimento. Nel frattempo, vorrei ricordarvi che, come scritto dal Fatto Quotidiano, le mogli di Kafir chiedono la verità su quanto accaduto. Domanda che mi faccio io: le mogli? Cioè, scusatemi, le mogli, ma in Italia, dove non vige la Sharia, di questo ne potremo parlare anche domani, Fakir si chiamano, Kafir, vabbè, insomma, tanto invertendo le lettere il prodotto non cambia. Fakir è un nome con il quale ho poca dimestichezza, no? Se si fosse chiamata Andrea e l'avessi chiamato Giuseppe, sì, ma insomma, Fakir, Kafir, poco cambia. Ma in Italia due mogli non si possono avere? Com'è possibile? Le mogli chiedono la verità? È normale? Allora in Italia è ammessa la bigamia? Ci fermiamo qui, signori. Vi lascio a Fabio Martini a seguire David Guarnieri. Per quel che mi riguarda, noi ci sentiremo domani mattina, come in questo agosto, non dico come al solito perché al solito sono le 7. Ci sentiremo domani mattina alle 8 con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, pareri, consigli e chi più ne permette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR99, ti ricordi, e da parte di Luca Casciani. Domani mattina alle 8 vi aspetto tutti qui, sempre con Corveleno, un po' più così perché siamo ad agosto, eh? Alle 8 in punto vi aspetto.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: No ad una immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società, così la Premier Meloni, mentre si alza la tensione su Ceuta, dove si teme un'altra entrata di massa intorno a Ferragosto. Nuova scossa di terremoto nella notte nell'area dei Campi Flegrei, magnitudo 3.0. In Sicilia l'attività dell'Etna continua a creare problemi per i viaggiatori, a Catania sospesi i voli fino alle 17 di oggi. Tragico incidente stradale ieri nelle campagne del Foggiano. Un furgone con 10 braccianti a bordo di origine marocchina si è ribaltato. Un lavoratore è morto, altri 9 feriti. E il corpo senza vita di un ciclista è stato ritrovato nella tarda serata di ieri nel Leccese, probabilmente investito da un'auto pirata. Del 28enne, originario di Ugento, era stata denunciata la scomparsa. Sport a Birmingham, scattano gli europei di atletica, attesa per Marcel Jacobs. Oggi si assegnano le medaglie nel peso donne e uomini, nei 5.000 e nei 100 femminili, nella 4x400 maschile. È tutto, a più tardi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini in diretta su RTR 99 Ti Ricordi, il mese di agosto qui su RTR 99 Ti Ricordi. Come vedete ci siamo, è tornato Luca, adesso dopo il fine settimana arrivo, torno anche io. Riavvolgiamo il nastro un po' anche oggi, anche in questo 10 agosto, vi va? Cominciamo da morire qui, Renato Zero.

torride. Che bello essere qui in diretta su RTR 99 Ti Ricordi e raccontare i nostri giorni. E a questo punto, visto che siamo nel bel mezzo del mese di agosto, raccontarci anche un po' di storie di qualche estate fa. Un'estate fa la storia di noi due era un po' come una favola. Vi ricordate questa canzone di Michel Fauguin? Ieri sono uscito poco perché c'era veramente troppo caldo, e a un certo punto, sapete come si fa, no? Si gironzola sui canali. Un tempo gironzolavamo e trovavamo le varie televisioni private, GBR, Teleroma Europa, SPQR, Teletuscolo, e giravamo su questi canali. Antenne 2, dove trovavamo Attenti a quei due, Coper Capodistria, dove trovavamo addirittura il campionato di calcio jugoslavo in rigoroso bianco e nero fino agli anni 80. Adesso si gira su altri canali, ci sono quelli satellitari e programmazione un po' così e così, devo dire. Però a parte questo, mi sono imbattuto, e l'ho rivisto, in uno dei tanti episodi di Sapore di Sale, e che belli quei film, perché in realtà non è che siano film che per storia e quant'altro possono passare alla storia, ma hanno raccontato di noi, perché comunque queste storie raccontate in quei film con Marina Suma, che è stata un'altra delle nostre fidanzate, assolutamente, ma lei non l'ha mai saputo, quei film hanno raccontato un po', se vogliamo, delle nostre estati. E quindi, come qua in radio su RTR 99 Ti Ricordi, riavvolgiamo il nastro un po', quando partono questi film devo dire che ci emozioniamo sempre un po' e viviamo quelle estati di tanti anni fa, che erano diverse. È cambiato tutto, è cambiato il tempo, probabilmente siamo cambiati anche noi. Infatti, in una delle scene finali di questo film, a un certo punto dice: ma lui non mi ha riconosciuto, oppure si diceva: ma come mai non usciamo più noi? Ma perché siamo cambiati anche noi, è cambiato il nostro tempo, è cambiato il nostro approccio, è cambiato il nostro modo di vivere rispetto a quei ragazzi che eravamo qualche anno fa. Evviva queste storie, evviva riavvolgere il nastro un po', perché comunque sono quelle cose che fanno bene al cuore.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

Disco anche questo consumato, era il 1967, beh, quegli anni in estate, anche musicalmente parlando, non si scherzava mica. Pensate per esempio l'anno prima, il 1966, c'era il concorso radiofonico Un disco per l'estate, che fu vinto da Fred Bongusto con il brano Prima c'eri tu, che poi però in realtà è una di quelle canzoni che è rimasta fino a un certo punto, ma ci sono stati altri temi appunto musicali. Allora, tema dei giganti, tormentoni estivi con Little Tony, Riderà e tante altre cose davvero. Notte di Ferragosto per esempio di Gianni Morandi, Io in mente te dell'Equipe 84 e anche Che colpa abbiamo noi dei Rocks, canzoni che riuscivano veramente a durare più di una stagione. Non era come adesso, ora c'è questo usa e getta continuo e continuativo. All'epoca no, non era così. All'epoca una canzone, se era bella, riusciva ad imporsi per mesi e mesi e mesi. Presenza in hit parade costante, dischi che si vendevano tantissimo ed era veramente un gran bel tempo. Prima abbiamo parlato tra l'altro anche di Marina Suma, un'altra delle bellissime che abbiamo amato tanto nel nostro tempo e nel nostro passato. E beh, pensate che nell'estate del 1966 abbiamo iniziato ad amare Mita Medici. Oddio, io avevo un anno, l'ho amata più tardi, però comunque Mita Medici nel 1966 esordì in un film chiamato proprio L'Estate, con Enrico Maria Salerno, e proprio lei esordiente, bella come il sole, appunto Mita Medici, film ambientato in Sardegna che fu anche un buon successo. RTR 99, ti ricordi? Ci sono anche i vostri messaggi al 338-9900-990 in questo lunedì 10 agosto. Siamo qui. What a difference a day makes. 24 little hours.

Partiamo con i vostri messaggi al 338-9900-990. È il ricordo delle televisioni libere, private, lo facciamo spesso naturalmente, ed è una bella strana nostalgia questa, perché lì si inventavano moltissime trasmissioni, lì sono nati moltissimi nomi che oggi poi sono nomi ancora famosi nelle televisioni, in questo caso nella televisione come Rai o Mediaset, ma all'epoca veramente ci si inventava programmi anche semplici, però se c'era qualcuno che valeva, se c'era qualcuno bravo dietro alla telecamera, si riusciva a notare immediatamente. La gavetta fatta nelle televisioni private, le invenzioni che ci sono state nelle televisioni private sono state fondamentali per poi creare trasmissioni importanti negli anni successivi, e perdendo proprio questo aspetto, perdendo questa abitudine, perdendo proprio le televisioni che poi sono diventate luoghi dove si vendono le pentole, c'è stato un tempo dove c'erano i maghi, perdendo quindi la voglia di creare trasmissioni, perdendo la fantasia, abbiamo perso anche la possibilità di creare nuovi personaggi televisivi. Senza gavetta non si va da nessuna parte, vale per la televisione, vale per la musica, vale per la radio, vale un po' per tutto, vale secondo me proprio per la vita. La gavetta è fondamentale, perché senza quella non riesci a creare nulla, e quindi oggi siamo costretti a vedere personaggi sia in radio che in televisione che sono inventati, messi lì perché sono amici degli amici, o messi lì perché casomai c'è un bell'uomo o una bella donna, ma non hanno il valore e la professionalità per stare né in radio e né in televisione. E poi questa mistura anche di chi fa TV fa anche radio, non è detto che chi fa televisione possa fare anche radio e viceversa. Mita Medici penso fu la prima regina del Piper, prima di Patti Pravo. Le Orme le dedicarono una canzone, poi la storia con Califano. Massimo, hai ragione, ci hai fatto venire in mente questa canzone del 1968, perché lei era talmente bella che infatti Le Orme le dedicarono una canzone. Le Orme prima maniera, perché Le Orme poi sono state un complesso prog importantissimo, però dagli anni 70, mentre invece negli anni 60 Le Orme praticamente facevano il beat era importantissimo, è stato importantissimo negli anni 60. Quel suono comunque c'è rimasto dentro, non solo quello delle Orme, il beat negli anni 60 riconoscibilissimo. C'erano veramente gli amanti del beat e c'erano gli amanti di Mita Mita, questo 45 giri dell'estate del 1968, cose da RTR 99, ti ricordi?

Camita, vivi un po' come noi, eravamo tutti, beh, io ero piccolino, però comunque, insomma, quella generazione lì era veramente innamorata di Mita Medici, sorella tra l'altro della nostra amica Carla Vistarini. Quindi Mita Medici da una parte, Carla Vistarini dall'altra, grandissima a scrivere canzoni che hanno lasciato un segno, che hanno graffiato la nostra anima e il nostro cuore davvero. Ebbene, il nostro tempo qui su RTR 99, ti ricordi? È tutto oggi fatto da bassa cultura, siamo messi male, ah sì, assolutamente, questo dice un messaggio appena arrivato al 338-9900-990. Ma in televisione non esistono più gli autori. Un tempo ce n'erano, gli autori televisivi erano fondamentali, quasi più importanti dei conduttori. Gli autori inventavano, e perché oggi noi riusciamo ancora a ricordare perfettamente certe trasmissioni che abbiamo visto 30 anni fa? Perché erano belle nella loro semplicità. Oggi certo a riguardarle si notano anche delle situazioni tecniche che potevano essere forse migliori, oggi le notiamo perché abbiamo una tecnologia diversa, però la struttura delle trasmissioni era eccezionale, e così anche le trasmissioni che venivano fatte nelle televisioni private, che avevano quello studio un po' arrangiato, quello studio non bellissimo, ma avevano il contenuto, che era poi la cosa più importante. E così giustamente vengono in mente tantissimi programmi, c'erano anche dei programmi musicali fatti benissimo. Pier Giorgio Farina, per esempio, su SPQR ha fatto epoca la sua trasmissione musicale, ma ce n'erano anche delle altre, assolutamente. Una per esempio su TVA40 è importantissima, con Richard Benson, appunto, ed era una trasmissione che io lo ricordo bene, guardavamo quando si arrivava a scuola il giorno dopo, si diceva: oh, hai sentito quel disco nuovo? È uscito il nuovo disco di... E tu dicevi: e dove l'hai saputo, dove l'hai sentito che sta per uscire questo nuovo disco? L'ha detto Richard Benson, appunto, su TVA40 la sera, ed era proprio così, perché non avevamo comunque grandissima informazione, e allora ce l'andavamo a catturare anche noi. Attori e spettatori allo stesso tempo, eravamo vogliosi di scoprire e di guardare per trovare poi le novità musicali e non. Sapete che questa radio, che si chiama RTR 99, ti ricordi, è particolare. Allora, Because the Night, un grandissimo pezzo. Non so se sapete, ma Anna Oxa nel 1979, era il tempo de Il Pagliaccio Azzurro, ne fece anche una cover intitolata Notti per due, questa qui.

0: Vuoi far conoscere la tua attività? Siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
8: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
7: In che senso?
8: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
7: Hai detto Ottica Salvagente?
8: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
9: È la mia nuova acqua di casa.
10: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
9: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

In questo caso, riavvolgendo il nastro un po', ci siamo portati in avanti rispetto al 1968 di prima con Mita Mita delle Orme, o comunque la canzone che abbiamo ascoltato subito dopo, e siamo arrivati ad Adesso Tu. Questa canzone uscì nel mese di febbraio dell'anno 1986 perché partecipò a quel festival di Sanremo, proprio quello del 1986. Però mi fa piacere dire e ricordare una cosa importante di questa canzone, perché questo brano è stato scritto da Ramazzotti insieme a Piero Cassano e Adelio Cogliati, Piero Cassano dei Mattia Bazar, e appunto portata al Festival di Sanremo del 1986, quei festival che ancora avevano un senso, avevano una grandissima bellezza. Pensate che vinse Eros Ramazzotti con Adesso Tu, al secondo posto Renzo Arbore con Il Clarinetto, da qui poi una leggenda metropolitana. Noi riavvolgiamo sempre il nastro un po', quindi ci piace ricordare e nello stesso tempo raccontare storie. La leggenda metropolitana fu quella del dire proprio in quell'anno che probabilmente questo festival di Sanremo lo aveva vinto Renzo Arbore con Il Clarinetto, ma che fu lo stesso Arbore a dire agli organizzatori di posizionare la sua canzone e lui al secondo posto. Maglioni diceva: io questa cosa qui mica l'ho mai creduta. A volte ci piace immergerci in queste leggende, storie metropolitane, ci crediamo poi fino a un certo punto, a volte ci crediamo un po' di più, a volte ci crediamo un po' di meno. Comunque era così, soltanto per narrare una piccola leggenda che fu raccontata in quel 1986. Poi al terzo posto Marcella con Senza un briciolo di testa, ma in quell'anno ha partecipato e partecipò anche a Naox con È tutto un attimo e altri artisti. Devo dire che rimasero da quel festival di Sanremo anche due canzoni che poi non andarono in quel festival di Sanremo benissimo, come Amore Stella di Rettore, di Guido Morra e Maurizio Fabrizio, e soprattutto Lei Verrà di Mango e Salerno, che comunque fu poi una di quelle canzoni che nell'estate del 1986 andarono davvero molto molto bene. Ora però veramente riavvolgiamo il nastro un po'. Questa canzone mi porta un ricordo davvero preciso. Le feste in casa, ne parliamo spesso naturalmente qui su RTR 99 Ti Ricordi. Una festa di tanti anni fa. Si iniziava ad organizzare la festa nei primi giorni della settimana e poi si arrivava appunto alla festa, che quasi sempre era il sabato pomeriggio. Quell'anno arrivò un invito ad una festa in casa dalla sezione accanto, ed era sempre una bella sfida andare oltre la propria classe, oltre i propri compagni e le proprie compagne di scuola. Quell'anno appunto arrivò questo invito dalla sezione accanto, la sezione B, io ero in sezione C, e qualcuno della sezione C fu invitato appunto a questa festa. Quando si andava alle feste dove non c'era un'organizzazione di persone che conoscevi perfettamente bene, quindi come poteva essere qualche tuo compagno o compagna di classe, ci si andava con un pochino più di ansia, di paura, di emozione, eravamo tutti un pochino più titubanti. Ricordo perfettamente che suonai alla porta, e aprendo la porta c'era subito il salone e c'era subito la musica di quella festa in casa in quel sabato pomeriggio. E ricordo perfettamente che aprendosi questa porta riuscì a scorgere tutto il salone e vedere in un attimo tutti gli invitati per capire se c'era qualcuno che comunque conoscevo, e avevo già riconosciuto e visto dei volti che insomma mi hanno, come dire, tranquillizzato immediatamente. E ricordo perfettamente che mentre questa porta si apriva c'era una canzone che stava andando e molti la stavano ballando. Era questa qui, su RTR 99 Ti Ricordi.

0: 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

queste canzoni qui e questi gruppi qui che hanno cantato forse solo per un'estate, per qualche anno, però hanno colorato quelle nostre vacanze estive, perché questi 45 giri, questi vinili dei collage, per esempio in questo caso con Due ragazzi nel sole, beh, erano 45 giri e vinili che

avevamo comprato da ascoltare nel nostro mangiadischi o sul nostro giradischi, e poi schiacciando il fatidico play e rec simultaneamente, queste canzoni e questa canzone in particolare è sicuramente finita su qualche musicassetta da ascoltare in una sera d'agosto di tanti anni fa. RTR 99 ti ricordi, io sono Fabio Martini, buongiorno ancora a tutti, questa è La Strana Nostalgia e siamo in diretta in questo agosto.

0: Paul McCartney, Once Upon a Long Ago, bellissimo pezzo, era il 1987. C'è questo messaggio che mi piace molto: la tecnologia aiuta tanto, caro Fabio, ma pensa com'era bello il pre-internet. Ti affidavi completamente alle riviste di settore per avere notizie e credevi ad ogni singola parola di quello che veniva scritto. Oggi sul web sai tutto, quasi ancora prima che le notizie escano, però devi stare sempre lì a verificare, perché spesso leggi fesserie per fare i click. Ha ragione Gianluca Sorrentino da Pesaro, un saluto a Gianluca. All'epoca le notizie non esistevano troppe notizie fasulle, esistevano le notizie che venivano date, perché comunque era un vanto dare le notizie giuste, e sarebbe stata un'onta invece scrivere notizie sbagliate. Oggi invece qualcuno si crea quasi un lavoro inserendo notizie fasulle sulla rete, proprio per avere il famoso click, per avere appunto una visibilità. E questo è terribile, naturalmente, perché poi ci sono i cosiddetti titoli a chiappa like, no? Quei titoli che ti incuriosiscono, tu apri l'articolo e lì non ti dicono nulla o ti dicono cose fasulle. E è il tempo di oggi, purtroppo, dove la professionalità non c'è più, dove esiste, ecco, il guadagno facile, perché basta avere qualche click, casomai anche su cose non verificate, non certificate, e va tutto bene. Perché questa maledetta abitudine di interrompere un pezzo durante un assolo per mettere la pubblicità? Fate finire tutto il brano e il suo assolo fino alla fine, anche se sta sfumando. Non è così, perché comunque io questa cosa l'ho ripetuta mille volte. Noi non interrompiamo le canzoni vanno a finire, e naturalmente poi comunque non possiamo, per motivi proprio tecnici e logistici, mettere tutta quanta la sfumata della canzone, perché arrivati sotto una certa soglia di audio, dB, praticamente in radio non si sentirebbe quasi più nulla, o comunque si sentirebbe molto piano e dovreste alzare il volume. Ci sono spiegazioni tecniche che è giusto dare ogni tanto, però poi voglio dire, capisco anche che uno voglia sentire proprio fino alla fine, ma non è possibile, non c'è questa possibilità, e comunque noi le canzoni le mettiamo tutte fino alla fine. Gli assoli di chitarra sul finale difficilmente ci sono, ci sono stati, poi casomai è una ripetizione, quella dell'assolo per riempire un po' il finale, e le sfumate lunghe delle quali parliamo davvero veramente molto molto spesso, e poi comunque una radio un minimo di ritmo lo deve dare, e poi ripeto, non si può scendere sotto una soglia di dB minimo, perché non possiamo proprio farlo per motivi tecnici e logistici, altrimenti si correrebbe il rischio di perdere molto ascolto, perché poi la gente sentirebbe poco, dovrebbe alzare il volume, poi il volume tornerebbe di nuovo a essere altissimo. Non si può, non si può, fidatevi. Vediamo un po', nonna Marina, buongiorno Fabio, chissà se qualcuno ricorda che la domenica mattina alla radio facevano Gran Varietà, dove Paolo Stoppa e Rina Morelli facevano Eleuterio e Sempre Mia. È più di 50 anni fa, sì, ma comunque è un bel ricordo, grazie per aver mandato questo messaggio. C'è una canzone del 1979 che, beh, ancora oggi, così come tante canzoni di quel tempo e di quel periodo, secondo me suona ancora benissimo, ed è del grande Pino Daniele. Io sto vicino a te. Questa era appunto la canzone. Che dite? Vogliamo rimettere la puntina su quel vinile e provare a risentire questo brano? Proviamo, dai.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Voglio salutare Lucia che dice: sai chi è il Sant'Anna Partenopeo? Antonio Onorato, un mostro. Perché non organizzate una bella serata disco? Ma ne pubblicizziamo, sono nostre delle serate che naturalmente vengono fatte e organizzate. Le nostre serate o i nostri pomeriggi a teatro, vi ricordate che bello? Chi è venuto al Teatro Vittoria o al Teatro degli Eroi? Sono state delle serate piacevolissime. Beh, no, lì effettivamente non c'era la disco. quello è vero. La disco, serate disco è un'altra cosa, bisognerebbe farne una e inventarsi uno studio 54 come tantissimi anni fa, sarebbe bellissimo, perché no, potrebbe essere una bella idea. Bisogna trovare un bel locale dove si possono mettere i lenti e gli svelti, però tutte e due le cose, fare una serata come si facevano tanti anni fa quando si andava casomai in discoteca il sabato pomeriggio, difficilmente il sabato sera perché bisognava tornare presto a casa, anche se il sabato avevamo una deroga di 30 minuti, a volte proprio per clemenza massima 60 minuti, ma insomma più o meno dovevamo tornare sempre a casa presto, però il sabato si poteva tirare un po' più tardi, ma fino a un certo punto davvero. E il nostro tempo lo raccontiamo qui ogni giorno su questa radio, su RTR 99, ti ricordi? E sentiamo questo messaggio vocale, dai.
1: Ciao Fabio, sono Flavio.
0: Ciao.
1: Scusa, un'informazione, ma Carla Vistarini e Mita Medici sono sorelle, ma loro non avevano, mi pare, un padre altrettanto famoso che faceva il doppiatore o anche l'attore? Mi pare che di cognome facesse Silva, non vorrei sbagliare, a me sembra così. Correggimi.
0: Chiederemo bene a Carla, che con la quale sono in rapporti, ci sentiamo spesso, ci scriviamo spesso, quindi per essere preciso e per toglierti questo dubbio, questa curiosità, chiederò bene a lei. Sicuramente Carla Vissarini e Mita Medici sono appunto due sorelle che decisero a un certo punto di separare il loro cognome, perché comunque erano tutte e due presenti molto spesso in determinati spettacoli televisivi, quindi decisero di adottare una un nome e una un altro, così insomma da non creare confusione. Ah, questa era proprio bella, era il tempo di Daryl e John Oates, e sapete che tempo era? Anno 1982. Quanta musica in quell'anno, lo diciamo sempre e lo dobbiamo ripetere perché c'era veramente l'imbarazzo della scelta. Tra quei dischi, tra quei vinili di quel 1982, se proprio dovessimo andare a ricercare qualcosa, perché no? Andiamo a tirare fuori dalla nostra cassa panca del tempo proprio questo vinile. Casomai c'è un po' di polvere bianca tra un microsolco e l'altro, ma non fa niente, perché quando si risente questa canzone si può anche sentire

0: www.re99.it.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.

0: Era la sera dei miracoli, ovviamente. Uno di quei pezzi che non hanno bisogno di troppe presentazioni. Michelangelo ci lascia un messaggio dai suoi giorni di vacanza.
1: Buongiorno Fabio da Maratea. Spettacolare, mare spettacolare, spettacolare come sempre. La tua musica, sì, io c'ero al Teatro Vittoria ed è stato un pomeriggio
0: bello.
1: Stupendo. Un abbraccione.
0: Grazie. E Maratea, Maratea è stato ed è uno dei luoghi più belli per andare in vacanza. La preparazione alla vacanza tanti anni fa era qualcosa di magico, di emozionante. Dovevamo mettere in valigia le nostre magliette, casomai le nostre Fruit of the Loom, appunto, quella bianca con appunto quel logo importantissimo e bello ancora oggi. E poi via tutto il resto, naturalmente. E soprattutto, non so se vi ricordate, ma c'era una tappa che era obbligatoria prima della partenza. Bisognava andare a mettere il rullino nella macchinetta fotografica. Lo pagavamo. Mi è capitato di leggere un post molto divertente in questi giorni. Quando si pagava il rullino per la macchinetta fotografica, mica facevamo le fotografie ai piatti con le cose che mangiavamo. Adesso c'è un abuso di fotografie con il cellulare, è vero. Che poi tutte queste foto vanno in questa memoria che poi alla fine si esaurisce e non le andiamo neanche a rivedere queste fotografie. Un tempo era preziosa anche la fotografia, il rullino, dovevamo scegliere appunto di quale formato e a seconda della durata della vacanza sceglievamo di quanto poteva essere il rullino e quindi dovevamo poi, una volta arrivati sul luogo di vacanza, centellinare le nostre fotografie. Poi chiaramente si poteva andare a cambiare il rullino, naturalmente, però in linea di massima il rullino era quello della partenza e così quando si tornava poi in città con un po' di tristezza perché la vacanza era finita, si andava di nuovo nel negozio e si aspettava che questo rullino venisse sviluppato. Quei 2 o 3 giorni erano un'attesa grande e poi quando si andavano a ritirare queste fotografie ti davano in omaggio l'album per inserire queste fotografie con scritto il nome appunto del negozio. Piccoli momenti che hanno fatto grandi le nostre giornate di un po' di anni fa. Su RTR 99 ti ricordi questa canzone qui con una copertina un po' ammiccante sicuramente, con Blondie che lecca questo vinile, appunto. Il pezzo fu un grande pezzo da Hit Parade, Heart of Glass.

Heart of Glass appunto su RTR 99, ti ricordi? Siamo noi in questa giornata, in questo 10 di agosto in diretta. Negli anni 76-77 mia sorella e io il sabato pomeriggio andavamo in discoteca al Piper, bello, assolutamente sarà un bel ricordo questo. Un po' prima in segreteria lei faceva le tessere per le iscrizioni e così guadagnava l'ingresso e la consumazione per lei e per me. Anche per la domenica era così, solo pomeriggio naturalmente. Gianna, bel ricordo. Sì, è vero, si facevano le tessere per andare in discoteca e quindi evidentemente era così anche al Piper in via Tagliamento. Fantastico. Poi ciao Fabio, una volta si chiamavano villeggiature. Le mie iniziavano il 29 giugno e finivano il 15 settembre alla Dispoli. Roberta. E ne abbiamo parlato negli scorsi giorni. La villeggiatura, per usare il termine che tu ci suggerisci ed è giusto, durava un mese, ma a volte anche molto, ma molto di più. A volte quando si andava a scuola ed era l'ultimo giorno di scuola suonava la campanella e quella campanella, che era l'ultima della stagione, sanciva il fatto che neanche si tornava a casa, perché fuori dalla scuola c'era la macchina dei genitori pronta per andare appunto nel luogo di villeggiatura. Poi casomai il papà tornava in città perché il lavoro c'era ancora, però in linea di massima ma questa cosa si faceva e si andava nella casa fuori. E quindi quando noi uscivamo di casa la mattina alle 7:30 per andare a scuola, l'ultimo giorno di scuola, salutavamo la casa di Roma che avremmo poi rivisto 2-3 mesi dopo. Sì, succedeva esattamente così. Su RTR 99 ti ricordi, voglio andare a ripescare una canzone che da un po' di tempo non si sente, non abbiamo ascoltato qui su RTR 99, ti ricordi, non si sente da un po', ecco. Belle le tue labbra di Luca Barbarossa, perché spesso cadiamo poi sulle solite, ma ci sono a volte delle canzoni lati A o lati B di 45 giri importanti che abbiamo un po' tralasciato e mi sembra giusto ritrovare questa canzone che è decisamente bella da ascoltare oggi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

Nell'estate del 1983 di colpo arrivò questo 45 giri inatteso, anche perché noi loro li conoscevamo veramente poco e pensavamo, il solito gruppo che arriva in estate piazza un pezzo di successo e poi niente più. Poi però, andando a grattare un po' e a cercare un po' le informazioni, ci siamo resi conto che i Laid Back, appunto, in realtà sono un gruppo danese, sì, ma con alle spalle tantissimi brani e soprattutto tantissimi album. Qui in Italia quelle canzoni effettivamente non sono arrivate. È arrivata soprattutto e soltanto, possiamo dire, questa Sunshine Reggae, che fu un enorme successo estivo proprio nell'anno 1983. E quindi, visto che siamo in una strana nostalgia piena d'estate qui su RTR 99, ti ricordi, questo pezzo oggi ci è stato veramente bene, è stato messo nel posto giusto al momento giusto. Parlavamo all'inizio della trasmissione di vacanze, poi abbiamo parlato di vacanze che potevano durare anche due, a volte anche tre mesi, poi abbiamo parlato del meraviglioso ed indimenticabile rullino e la nostra inseparabile macchinetta fotografica, che era uno dei regali più ambiti alla festa di compleanno. E poi possiamo parlare anche di comitive, lo abbiamo già fatto, di amori, ne parliamo sempre, gli amori estivi che hanno a volte la particolarità di essere intensissimi e poi però, una volta in cui si torna in città, quell'amore svanisce in un attimo, chissà perché. C'è una canzone che riassume tutto questo: l'autostrada è là e ci separerà. E allora, visto che parliamo di estate, siamo nel bel mezzo dell'estate dell'anno 2026, in diretta qui su RTR 99, ti ricordi con me che sono Fabio Martini, c'è questa canzone qui.

estate comincia un'altra stagione, ma ancora noi siamo nel bel mezzo dell'estate. Io sono Fabio Martini, siamo in diretta, La Strana Nostalgia, e l'estate in diretta alla radio è un qualcosa di bello. Chissà in questo momento da dove state ascoltando, dalla città? Da qualche luogo di vacanza? Tanti anni fa non avevamo questa opportunità, se si trasmetteva in agosto avevamo soltanto la speranza che qualcuno potesse ascoltare dalla radiolina, la mitica radiolina, quella con l'antenna che si tirava su, quella che la domenica pomeriggio ci serviva per ascoltare tutto il calcio minuto per minuto, oppure quella radiolina che era fissa in cucina, un po' unta, con il pennarello che segnava inequivocabilmente dove la stanghetta andava sintonizzata, perché lì c'era la frequenza di quella radio che trasmetteva le belle canzoni. Un tempo trasmettere in agosto voleva dire ambire ad essere ascoltati in questo modo, oppure naturalmente in città, sempre in città con l'autoradio, fino a che c'era la possibilità di ricevere il segnale. Oggi è cambiato tutto, oggi grazie soprattutto alla nostra app possiamo essere ascoltati in tantissime zone di mare, di montagna, del mondo, città anche molto molto lontane. E allora 11:53, adesso vi chiedo: da dove state ascoltando? Dalla città o da un luogo di vacanza con la app? E noi abbiamo anche i canali televisivi, naturalmente qui nel Lazio il canale 87 in TV, ma anche altre situazioni televisive sparpagliate per l'Italia. Devo dire che è bello questo allargarsi, questo sapere di poter essere ovunque, è molto importante. Il tempo cambia, a volte aiuta anche a avere qualche beneficio in più. Però era di grande inventiva quel tempo dove sapevi che al massimo ti potevano ascoltare dalla modulazione di frequenza con una radiolina e quelle batterie che prima o poi si sarebbero esaurite, sarebbero finite.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
3: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Parlavamo della bella televisione rigorosamente in bianco e nero con il tubo catodico e appunto il televisore che scaldava anche nel pieno di agosto, faceva da termosifone certamente, e c'era anche Sylvie Vartan in quella bellissima televisione con le sue sigle, con le sue canzoni e con il suo modo di presentare particolare e bello. Altri tempi davvero. E intanto grazie a voi perché stanno arrivando un fiume di messaggi via WhatsApp al 338 9900 990. Ciao Fabio, io ascolto dal mio buon ritiro di Bolsena, dove provo a mantenere la tradizione della vacanza. Il viaggetto lo faccio quando gli altri lavorano. È bravo e fai bene così. Ciao Fabio, ti ascolto da casa con Alexa mentre preparo il pranzo al mio pelosetto, e saluta anche il tuo pelosetto Susanna, va bene? Poi, ciao Fabio, sono Paola, ti ascolto e in questo momento dalla TV in casa, canale 87, fa troppo caldo per muoversi, un abbraccio forte e grande. Fa veramente caldo oggi, sì, non solo oggi tra l'altro. In Transilvania l'app non funziona, sono disperato. Come mai non funziona? Dovrebbe funzionare però. Dobbiamo assolutamente provvedere a far funzionare l'app che si sente in tutto quanto il mondo. Perché in Transilvania non si sente? Come va il tuo collegamento telefonico? Potrebbe dipendere da quello? Chissà. Poi, usi ancora quel giradischi sulla tua destra? O è soltanto ornamentale? Gianluca, che ascolta da Pesaro, canale televisivo 251, Momento TV, dove c'è il mosaico e si può scegliere di sintonizzarsi su RTR99, ti ricordi? No, questo giradischi raramente, devo dire la verità, però ogni tanto lo mettiamo in funzione. Qualche vinile ogni tanto ci scappa, perché quello scrocchietto del vinile è ancora grandissima magia, quindi lo utilizziamo certamente, non costantemente, ma lo utilizziamo. Vi ascolto da Genova con app, un abbraccio. Sono a Grosseto, vi ho scoperto in DAB e vi sto ascoltando, grazie, bellissima programmazione. Io sono a Roma, canale 87 fisso, la televisione ormai è fissa lì, potremmo cancellare anche tutti gli altri canali, grazie, davvero. Poi buongiorno, da Napoli in DAB, fa caldissimo anche qui. Bravo, però continua ad ascoltare anche da lì. Costiera Amalfitana, tanto per rimanere in zona, vi ascolto dalla app. Vedete quanto è importante ormai l'applicazione, eh? Poi sono a Passoscuro, vi ascolto attraverso la radio, è quindi un classico, devo dire. Poi vabbè, altri messaggi ce ne sono tantissimi, sono almeno un centinaio, quindi è chiaro che adesso io pian piano me li leggo tutti, non posso fare l'elenco completo perché rischieremo di annoiare, però vi dico grazie, perché partecipare anche ad una trasmissione quando si è al 10 di agosto è un qualcosa di veramente molto molto bello, e a noi dà la contezza, dà il senso che dall'altra parte del microfono ci siete, c'è tanto ascolto, e questo è davvero bellissimo. Supremes su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99
1: ti ricordi. RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Migranti, ancora tensione Italia-Spagna a Ceuta, dove protesta la popolazione, si teme un nuovo ingresso di 50.000 persone intorno a Ferragosto. Rimane il rischio terrorismo, il vice premier Tajani dice fino al 15 agosto resta la sospensione Schengen con la Spagna. Nel Cosentino un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. L'uomo, una volta riaccompagnato a casa, ferito, si è sentito male ed è deceduto dopo poche ore in ospedale. Tragico incidente stradale ieri nelle campagne del Foggiano, un furgone con 10 braccianti di origine marocchina si è ribaltato provocando un morto e 9 feriti. Con la tristezza nel cuore per la scomparsa di Berruti si alza il sipario a Birmingham. Sugli europei di atletica si assegnano oggi 5 titoli nel peso uomini, tra i favoriti Fabbri punta al podio, nei 100 femminili la 26enne azzurra Zain Abdosso.
3: Sarò molto felice di essere dietro il blocco e finalmente di vedere quello che posso fare e allo stesso tempo sono anche felice che il panorama europeo sia così tanto frizzante.
2: A Parigi iniziano le gare in piscina degli europei di nuoto. È tutto da Gianni De Gaetano. Buona giornata.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Abbiamo ritrovato nel cuore e nell'anima di Lucio Battisti questa volta, e devo dire che per una volta una canzone di Lucio Battisti è meno famosa di una canzone dell'Equipe 84, effettivamente, perché nel cuore e nell'anima l'abbiamo imparata a conoscere soprattutto dall'Equipe 84. Le mani naturalmente ci sono, sia di Lucio Battisti che di Mogol. Infatti questa canzone fu affidata nel 1967 proprio all'Equipe 84, era un 45 giri su etichetta Ricordi, nel cuore e nell'anima il lato A, Ladro il lato B. E questa canzone, come detto, fu scritta da Mogol e Battisti, destinata inizialmente, pensate, ai Dick Dick, ma dopo il grandissimo successo conseguito con 29 settembre, Mogol decise di affidare all'Equipe 84 questa canzone, sperando di ripeterne il successo. Successo che arrivò, forse non nella stessa potenza e forma di 29 settembre, ma comunque arrivò questo successo. Successivamente anche i Dick comunque cantarono questo brano, e arrivò poi anche la versione di Lucio Battisti che abbiamo ascoltato oggi qui su RTR 99 Ti Ricordi, in questo nostro giorno di agosto ancora in diretta, a riavvolgere il nastro un po' per trovare delle canzoni e per trovare il nostro tempo bello da raccontare qui in diretta. A proposito di canzoni belle, vi prendo per mano e vi porto all'inizio di un decennio magico e meraviglioso, il decennio degli anni 80, che più o meno iniziò anche con questa canzone qui.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

parlavamo prima di una canzone, un successo, ecco, in questo caso è Fair David, effettivamente può essere annoverato tra quegli artisti alla Patrick Hernandez, no? Però per esempio Patrick Hernandez in realtà ha dei trascorsi importanti nella musica. Pensate che fu corista anche di Claudio Baglioni nell'album Sabato Pomeriggio, quindi poi arrivò chiaramente dopo varie esperienze anche a quel successo e la famosissima Born to be Alive. Per fortuna ci siete voi, quest'anno io niente vacanze, però vi guardo dalla TV, è Stefania sintonizzata sul canale 87. Complimenti come sempre per il palinsesto, siamo a Bolzano in questo momento e ti stiamo ascoltando con Alexa. Patrizio 61, un saluto. Grazie, naturalmente queste canzoni sono bellissime e queste copertine anche. Da piccolo andavo al mare in colonia, ecco un altro aspetto da ricordare del nostro tempo e delle nostre estati di tanti anni fa. La colonia, si andava anche in colonia, hai ragione. E Mauro ci andava con il fratello ed era questa colonia situata a Torvaianica, perché con la mia famiglia non ci potevamo permettere di fare un mese al mare. E poi questo diventa un grande ricordo, naturalmente. Poi salutiamo anche Yolanda da Ardea, è bellissimo stare in tua compagnia, è fantastico ascoltare questa macchina del tempo, ma soprattutto cerchiamo di ricordare anche i nostri momenti particolari, le nostre estati. Avevamo accennato nella giornata di venerdì al gettone, non avevamo i cellulari all'epoca e quindi la sera c'era la fila davanti alla cabina telefonica per fare la telefonata importante, si chiamava casa, neanche tutti i giorni, pensate un po', casomai ogni due giorni, però c'era questo appuntamento e quindi la fila alla cabina telefonica bisognava assolutamente farla, con quei gettoni che casomai venivano dati come resto quando andavamo a prendere qualche cosa al bar. Estati di tanto tempo fa, musiche che echeggiavano da qualche jukebox di qualche stabilimento balneare. Venivamo naturalmente dall'estate degli anni 60, dove il re dell'estate era certamente Edoardo Vianello, poi però un altro re dell'estate arrivò negli anni 70, ma soprattutto negli anni 80, Umberto Tozzi e le sue canzoni estive indimenticabili, anche se l'inizio di Umberto Tozzi fu con delle canzoni che non erano prettamente tipicamente estive. Una di queste, bellissima, appartiene all'anno 1977, una di quelle canzoni davvero con la C maiuscola. Oggi ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi? Dimentica, dimentica.

Sapete qual era il 45 giri? Allora, questo era un lato B. Era un lato B. Ed era esattamente il lato B di Ti Amo. Quindi pensate che anno, il 1977 per Umberto Tozzi. E c'era anche un album, un 33 giri, e nell'aria Ti Amo, appunto. Queste due canzoni meravigliose, firmate naturalmente da Giancarlo Bigazzi, che ha firmato tanti dei successi di Umberto Tozzi. Ma oggi voglio sottolineare soprattutto il retro di questo 45 giri. Appunto, dimentica che abbiamo appena sentito, canzone monumentale secondo me, lenta, basata su un accompagnamento di pianoforte, perché la musica era così un tempo. Non è che bisognava per forza di cose dal ritmo o riempire chissà quanto una canzone. Poteva bastare un pianoforte? Sì, se c'era la melodia, se c'era la canzone, se c'era naturalmente la bellezza, quindi il pianoforte, poi naturalmente l'orchestra, anche l'orchestra che spezza un pochino la parte più intima del brano e dà aria a tutto quanto il brano. Grandissimo successo di vendita questo 45 giri e l'orchestra di Gianfranco Monaldi. Stiamo parlando veramente di veri capolavori, davvero. Prima della prossima canzone, del nostro riavvolgere il nastro un po' qui su RTR 99, ti ricordi? Volevo parlarvi di Climanet. Lo so, fa caldo, sì, tanto caldo, caldissimo. Se ancora siete lì a sfogliare la margherita e dire ma che dici, il climatizzatore lo mettiamo o non lo mettiamo? Io credo che sia indispensabile a questo punto, però bisogna scegliere l'occasione giusta, la marca giusta, la situazione migliore e soprattutto, considerando il costo delle bollette, anche il climatizzatore che, seguendo le nostre abitudini, può consumare di meno. Ecco perché noi di RTR 99, ti ricordi, vi consigliamo Climanet, perché è il posto giusto, vi potrete confidare, potrete avere i suggerimenti giusti, vi potrete soprattutto fidare, questa è la cosa importante. Climanet vuol dire vasta scelta tra caldaie e climatizzatori. Climanet vuol dire occasioni irripetibili a prezzi molto vantaggiosi, soprattutto se vi presenterete a nome di RTR 99, ti ricordi. Climanet vuol dire guardarsi negli occhi, perché non dovete comprare un climatizzatore su internet, sulla rete, ma potrete recarvi direttamente negli showroom di Climanet e toccare con mano quello che potrà essere il vostro climatizzatore e ascoltare le offerte e le peculiarità del climatizzatore che andrete a comprare. Climanet vi aspetta anche oggi, in questo mese di agosto, in piazza Carnaro 28 a Montesacro, in viale Marconi al numero 312 e in via Sestio Calvino 63, e qui siamo nella zona tuscolana. RTR 99, ti ricordi, sapete che si ascolta in DAB anche in Lombardia, Umbria, Toscana e Campania, e poi c'è la app che si ascolta ovunque, quindi è importantissimo sottolineare che Climanet è presente con uno showroom anche nelle città di Perugia, Firenze, Bologna, Padova, Milano, Torino e Genova. Fidatevi, Climanet risolverà il vostro problema e non direte più mamma mia oggi che caldo che fa. 12:33, ci avviamo nell'ultima parte della strana nostalgia qui su RTR 99, ti ricordi? Un ritmo a noi conosciuto. Alziamo il cursore per ascoltare questa canzone dei Tears for Fears in questa nostra giornata insieme.

0: Ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stuviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: È vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

Miele, questa fu una delle canzoni dell'estate del 1977. Abbiamo parlato prima di Ti amo e dimentica di Umberto Tozzi, ma in quei giorni c'era anche Miele, canzone che arrivava dal Festival di Sanremo e si prolungò questo successo fino a dopo l'estate, una canzone prettamente estiva. Quei gruppi dei quali abbiamo parlato spesso, quei gruppi che hanno cantato per una sola estate, per 5-6 anni, ma che intensità però, davvero. E quindi c'era il Giardino dei Semplici, ma c'erano anche gli Homo Sapiens, e c'era quella piazzetta del mercato ancora là, e le magliette erano uguali a un anno fa. Tutto questo fa venire in mente estati spensierate, anche leggere se vogliamo. Abbiamo accennato al fatto che si andava in estate sempre nello stesso posto, nello stesso luogo di mare, a volte nello stesso stabilimento, si prendeva lo stesso ombrellone e poi arrivava il mercato, e quella piazzetta lì davanti al mare, o quella piazzetta lì vicino alla casa di campagna, o quella piazzetta lì vicino alla casa di montagna. Le nostre vacanze sembravano statiche perché erano sempre svolte, si svolgevano sempre nello stesso luogo, e quell'abitudine però era una forma di magia, perché ritrovavi persone, perché ritrovavi luoghi, e anno dopo anno casomai pian piano ne vedevi anche i cambiamenti, e ogni anno c'erano delle nuove canzoni a colorare quei posti, sempre quelli, ed erano delle belle canzoni che servivano a stare bene. Ci nutrivamo proprio di musica, non importava quale fosse, l'importante è che potesse essere una bella canzone, se romantica ancora meglio. E allora perché no? Anche gli Homo Sapiens ci vengono a trovare questa mattina.

Era Tornerai, tornerò in questo finale, eh? Bella, no? Davvero. Qualcuno scrive: ho scritto Tamo sulla sabbia, super successo estivo di fine anni 60. Poi però sono praticamente spariti. Loro erano Francesco Romano e Francesco Calabrese. Sì, erano Franco IV e Franco I, e quello fu un grandissimo successo. In realtà non fu l'unico successo. Poi però, dopo lo scioglimento, Francesco Calabrese ottenne un grande riscontro nel 1975 con una bellissima canzone che era intitolata Amore Pazzo. Se me la ricordate, casomai nella giornata di domani la mettiamo anche. Uscì su etichetta Rifi, bel pezzo davvero. E poi c'è Leonardo che scrive e manda anche una copertina di un disco della Cricca. Sul lato B c'era Ok e sul lato A Balliamo senza scarpe. Fa caldo, non si respira, e quindi in questo momento potrebbe essere piacevole ascoltare anche questa canzone della Cricca, per rievocare e far rivivere quei fantastici anni 60. Sì, tra l'altro sono particolarmente legato al gruppo della Cricca, perché mi fa venire in mente Laura Fionda. Laura Fionda era la proprietaria, insieme al marito Aldo, del negozio di dischi dove io andavo all'uscita di scuola a comprare appunto molti vinili. Era dopo il Cinema Royal nella zona di San Giovanni e questo negozio si chiamava Supernova. Due grandissimi intenditori di musica, Aldo e appunto Laura Fionda, e poi il tempo è passato, purtroppo Laura non c'è neanche più, però che bello andare, entrare in quel negozio e sentire i suoi racconti anche degli anni 60, i suoi racconti di quando appunto incidevano le canzoni con la Cricca. Prima però di arrivare a questo, un po' di romanticismo. Balliamo? È tanto tempo che non lo facciamo, diceva e cantava Fred Buongusto. Sentite cosa ho ritrovato adesso. Intanto ringrazio anche Laura che dice che le canzoni sono belle, ma poi c'è una rassicurante compagnia che fa tutto il resto. Grazie davvero.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

esattamente 61 anni questa canzone, perché è uscita proprio nel 1965. Balliamo senza scarpe, tipico sound di quegli anni, una canzone e via. Però in estate la musica degli anni 60 era veramente pazzesca, riusciva a far muovere anche le statue, quindi bellissima questa divertente canzone della Cricca, perché può essere bellissima anche una canzone della quale abbiamo perso le tracce. Prima di andare via vi voglio portare un attimo a Roma 1960, perché ieri abbiamo dovuto dire addio al re. Se n'è andato infatti Livio Berruti, oro olimpico nei 200, in quello stadio olimpico che era magia in quel 1960. E siccome noi siamo Strana Nostalgia, dobbiamo ricordare anche di quel giorno e di quei giorni. Grazie veramente a tutti, vi lascio a David Guarnieri, poi subito dopo David il nostro jukebox vicino al mare farà gli straordinari. Abbiamo preparato una bustina con un sacco di soldini per ascoltare delle bellissime canzoni. Il nostro agosto è qui in diretta su RTR 99, ti ricordi? E quando non ci sarà la diretta ci sarà il nostro jukebox vicino al mare, anche voi potrete fare le vostre scelte musicali inviando un WhatsApp al 338 99 00 99 0. Io sono Fabio Martini e vi saluto, passate davvero un buon tempo. Ieri ho scritto sui miei social qualcosa che appunto toccava il tema delle città deserte, se andrete a leggere mi farà piacere. Su Facebook e Instagram mettete il vostro segui, Fabio Martini RTR 99 mi raccomando, e poi il vostro segui anche alle pagine Facebook, Instagram e X di RTR 99, ti ricordi. Vi lascio con Survivor, ciao!

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Lunedì 10 di agosto 2026, ciao RTR 99, ti ricordi? Buongiorno, buon inizio di settimana da parte di David Guarnieri. Siamo pronti a vivere questo caldo periodo, tanto per cambiare, queste temperature altissime, bollenti, ma la musica ci darà un bel refrigerio, siamo sicuri. Iniziamo proprio con una canzone che ci dà una bella carica, una bella energia. Lui è Edoardo Bennato, beh, insomma, la classica favola, il gatto e la volpe, tutta per voi.

Questa è la volpe di Collodiana Memoria. Edoardo Bennato apre la serie di successi per questo pomeriggio in musica su RTR 99. Ti ricordi? Vi rammento il 338 99 00 990, contatto WhatsApp per inviarci le vostre richieste. Noi cercheremo di accontentarne alcune. E adesso la grandezza, la classe di Quincy Jones più la voce di Jens Ingram per Enoch Rida su RTR 99. Ti ricordi?

0: Digital Radio. Scopri dove.
1: Su rtr99.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

13 e 17 minuti primi, RTR 99, ti ricordi il famoso sogno della galleria di Franco Simone dell'anno 1982. Torniamo subito alla musica internazionale con un tema da un film strafamoso che si chiama Rocky, costato $1 milione come budget e con un incasso, pensate un po', di $225 milioni in tutto il mondo, più premi Oscar, insomma un successo incredibile per la pellicola di John Avildsen, interpretata naturalmente da Sylvester Stallone. A contribuire al trionfo anche la musica di Bill Conti, ascoltiamo il celebre tema nell'esecuzione di un trombettista straordinario. Lui era canadese, anzi, Maynard Ferguson, su RTR 99, ti ricordi?

Splendido interprete di Se tu non fossi qui, brano di Carlo Alberto Rossi e di Marisa Terzi, lanciato senza alcun successo al Festival di Sanremo del 1966 da Pat Boone e da Peppino Gagliardi, successo che poi la canzone ebbe grazie a Mina, come detto. 1995, sapete quale fossero le star più amate, il borsino delle star più amate, i cachet stellari dei divi? Ve lo dico subito. Allora, al terzo posto, il divo terzo piazzato tra i più pagati è Sean Connery con 13 milioni di dollari a film. Al secondo posto, ex aequo, Tom Hanks e Arnold Schwarzenegger con 15 milioni di dollari. E al primo, l'abbiamo nominato poco fa, Sylvester Stallone con 20 milioni. E adesso Release, l'album del 1995 di Joan Osborne. Ascoltiamo One of Us su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99
1: ti ricordi. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Duet melodico indimenticabile di Riccardo Cocciante, a mano, canzone che voglio dedicare ad alcuni amici che ci hanno scritto al 338 99 00 99 0, a Mariangela, a Mauro, a Laura, a Roberta, e nella fattispecie adesso accontentiamo la prima richiesta per oggi e vi dico subito il nome del richiedente, cioè Raffaele, che dedica a Valeria una canzone di Steve Winwood, forse il suo motivo più importante, intitolato Valerie, e mi sembra inequivocabile. E allora spazio e torniamo indietro, spazio musicale al 1982 su RTR 99, ti ricordi?

Gli anni 80 riproposti con la solita classe, con la solita bravura dal professor Roberto Vecchioni su RTR 99, ti ricordi? Per amore mio. Dal 91 di Vecchioni al 1972, 10 di agosto, insomma, la partita, l'incontro del secolo per ciò che riguarda il mondiale di scacchi tra l'americano Bobby Fischer e il sovietico Boris Spassky. 12° incontro che si chiude in parità, pensate un po', dopo 7 ore e ben 55 mosse. Quindi incontro in parità, ma l'americano comunque al momento appunto di questo 12° incontro si trova in vantaggio per 7-5. Diciamo che alla fine molti di voi ricorderanno, vincerà proprio clamorosamente. 72, Al Green su RTR 99, ti ricordi?

0: modalità di ascolto su RTR99.it.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Casa Nuovi Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casa Nuovi Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casa Nuovi Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanuovinfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.

La voce di Marcella Bella, bella la canzone, bella lei, bello l'arrangiamento di Celso Valli, altro indimenticabile music maker. Continuiamo il nostro pomeriggio in musica su RTR 99. Ti ricordi? Si torna indietro i 60 anni con una canzone di Jeff Berry, Phil Spector ed Ellie Greenwich intitolata River Deep Mountain High, canzone che ebbe soprattutto un grande successo nel Regno Unito e che confermò l'astro di Ike and Tina Turner. Ricordiamo anche le due versioni italiane a distanza di 2 anni, una nel 66 di Iva Zanicchi e l'altra nel 68 di Patti Pravo, con il testo simile anche se con delle parole un pochino differenti tra un'interpretazione e l'altra. Si chiamava Ci amiamo troppo. Ma oggi Ike and Tina Turner su RTR 99. Ti ricordi?

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla nel formato tripacco è €2,99. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante Aio 2 è a €49,90 e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a €19,99. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

grandissimo successo per Angelo Branduardi. Dopo il trionfo dell'album titolato Alla Fiera dell'Est, arrivò appunto questa pulce d'acqua a confermare il felice momento per il cantautore milanese, le sue atmosfere davvero inconfondibili. RTR 99, ti ricordi il divo assoluto dell'estate 1981? È lui, è sempre lui, Julio Iglesias, dopo il trionfo ottenuto al Gran Galà della Croce Rossa, tenuto allo Sporting Club di Monte Carlo, alla presenza del principe Ranieri e di sua moglie, l'amatissima Grace Kelly, Grace di Monaco, d'altro ammiratrice del cantante spagnolo, in particolare della canzone intitolata Manuela. E vabbè, non ascoltiamo Iglesias, sarebbe troppo scontato. No, vi proponiamo No Show, l'anno è sempre il 1981. Cool and the Gang su RTR 99, ti ricordi?

0: R99 ti ricordi. Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

1987, Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Umberto Tozzi, la canzone di Tozzi, Bigazzi e Raffa, e ovviamente Si può dare di più su RTR 99, ti ricordi. Allora adesso arriva la New Wave di gran moda alla fine degli anni 70, New Wave britannica naturalmente, con i Boomtown Rats, gruppo guidato da Bob Geldof, che poi divenne anche celebre artefice del Live Aid, eccetera eccetera eccetera. I don't like Mondays, non mi piacciono le lunedì. A me no, devo dire la verità, piacciono. A voi piacciono? Boh, fatecelo sapere. RTR 99, ti ricordi?

Sergio Caputo, stesso Sanremo citato alcuni minuti fa con Si può dare di più, la canzone che lo vinse nell'87, e anche questo motivo di Sergio Caputo devo dire andò molto molto bene. E adesso il pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, prosegue con un'altra richiesta, in questo caso è Alessandro che vuole dedicare ad Anna Believe, cantata da Cher, un successo incredibile nel 1998. Alessandro scrive anche: mi manchi tanto, ma alla fine della settimana ci ritroviamo per Ferragosto. E allora, in attesa di ciò, ascoltiamo tutti assieme su RTR 99. Ti ricordi? Share.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR

0: chase every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Ti ricordi la voce di Antonello Venditti con Prendilo tu questo frutto amaro? Devo dire che Venditti poche volte ha interpretato delle cover di motivi internazionali, naturalmente tradotti in italiano, adattati alla nostra lingua. In questo caso fece un'eccezione con questo motivo Bitterfruit di Little Steven, che ebbe anche parecchio successo, e devo dire che andò benissimo questo ennesimo successo a 33 giri, diciamo così, anche se l'era era quella del CD, però sicuramente ripubblicato poi in album per il cantautore romano. E dopo Venditti, beh, restiamo sempre sul filo della melodia con Madonna, per una volta interprete romantica, una volta, insomma, spesso è successo, però in questo caso era proprio il periodo della Madonna Dance, quindi Crazy for You, dall'omonimo film del 1985. Allora, sogniamo con Madonna su RTR 99, ti ricordi?

Claudio Amori con Buonasera Dottore. Nell'autunno del 1974 uscì questo album, il primo realizzato dall'Amori, intitolato Fuori Tempo, firmato per lo più da Paolo Limiti, in questo caso coautore assieme a Shel Shapiro di questa canzone fumetto, diciamo così, fotoromanzo, che all'inizio partì, devo dire, assolutamente in sordina, tra l'altro come lato B di un'altra canzone intitolata Che scherzo mi fai, ma poi l'Amori presentò il motivo, appunto, che abbiamo testé ascoltato in uno show del sabato sera del primo canale del 75, intitolato Punto e Basta, con Gino Bramieri e Sylvie Vartan assieme a Celentano, che cantò Yuppidu, tanto per cambiare, e questa canzone divenne un successo incredibile con tanto di primo posto in Hit Parade. In questo caso lato A assolutamente non si scappa. 1, 2, 3, 4, Give Me Some More, Diddy Sound su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

stata quella del 1982, l'abbiamo ripassata, riproposta, diciamo così, a voi, chiaramente con grazie alla voce di Alice con Messaggio, questo bel motivo da lei firmato assieme a Franco Battiato e a Giusto Pio. E dopo questo messaggio d'amore con Alice arriva una canzone che è stata davvero un manifesto programmatico per una delle band britanniche più importanti della storia del rock, gli Who di Pete Townshend, la canzone forse più famosa del loro repertorio, la ritroviamo in questo lunedì su RTR 99. Ti ricordi? È My Generation.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, arrestato l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavito, l'accusato di esserne il mandante, ordine di custodia cautelare anche per Tavares, suo braccio destro. Europa sempre più divisa sull'immigrazione, in un messaggio alla UE ai partner Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen dicono no a un'immigrazione incontrollata. Restano accesi le tensioni tra Roma, Madrid e Berlino. Ancora raid israeliani nel sud del Libano, ieri il no di Netanyahu all'accordo mediato dagli Stati Uniti per un ritiro dalla striscia di Gaza, il disarmo di Hamas. È indagato per lesioni gravi il 19enne che la scorsa notte a Fossa Cesia in provincia di Chieti ha ridotto in fin di vita un uomo di 50 anni con un pugno in faccia. La vittima era intervenuta per difendere il figlio da un'aggressione di gruppo. Niente da fare per Mattia Furlani, campione del mondo del salto in lungo, costretto al ritiro nella mattinata d'avvio degli europei a Birmingham. L'azzurro, già infortunatosi 3 mesi fa, ha accusato un forte dolore nel suo primo salto. Da Laura Supino, buona giornata.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

La dolce tristezza di un'estate fa, versione italiana di Une belle histoire di Michel Fugain, naturalmente cantata dallo stesso con il testo italiano di Franco Califano. RTR 99 ti ricordi adesso un omaggio di un grande ad un altro grande, ossia Stevie Wonder, che omaggia il suo amico e collega Bob Marley nel 1980 per il singolo che lancia il 19° album del celeberrimo Mr. Wonder. L'LP Hotter Than July, questo è il singolo fortunatissimo, con tanto il primo posto praticamente ovunque, Italia compresa. Master Blaster, Jammin' su RTR 99, ti ricordi.

0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
1: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Su RTR 99 ti ricordi con la famosissima Acqua e Sapone dall'omonimo film diretto ed interpretato da Carlo Verdone con Natasha Howey, Florinda Balkan, Lella Fabrizi eccetera eccetera eccetera. Una canzone dello stesso Gaetano Curreri con il testo irriverente, malizioso e divertente di Vasco Rossi. E adesso un altro film di culto soprattutto negli States intitolato Car Wash. In, diciamo così, nel resto del mondo più che il film, diciamo così, si ricorda questa divertente canzone, anche questa molto briosa, di un gruppo soul, i Rolls Royce, funk soul. Car Wash, come detto, su RTR 99 ti ricordi?

Peppino Di Capri ci riporta indietro fino al 1963, pardon, con la sua voce indimenticabile, per una canzone che ci è stata richiesta da Cesare, dedicata proprio a Roberta nel giorno del suo 62esimo compleanno. Quindi auguri, auguri, auguri Roberta. Altro brano indimenticabile, beh, un successo personale di Satchmo, Louis Armstrong, riproposto da Joey Ramone nel suo primo album, tra l'altro uscito postumo all'inizio del 2002, come ricorderete senz'altro. Joey Ramone scomparve nell'aprile del 2001. L'LP si intitola Don't Worry About Me e questa è naturalmente What a Wonderful World, tutta per voi amiche ed amici di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 19 lavaggi è 8,99€. Le Dixan Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99€. E per stoviglie brillanti c'è April. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90€. Trovi anche il Cura Lavastoviglie a 2,79€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era.

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

10 e 36 minuti primi, RTR 99, ti ricordi la voce di Eugenio Finardi con il singolo tratto dal suo album Blitz del 1978. E proprio oggi abbiamo letto una notizia alquanto sorprendente riguardo Eugenio Finardi. Pare proprio che il cantautore milanese sia tra i protagonisti, tra i partecipanti della prossima edizione di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai 1, ovviamente condotto da Milly Carlucci. Vabbè, ne sapremo di più nei prossimi giorni. Intanto il 1984 che ritorna con Joe Jackson, You Can't Get What You Want, su RTR 99. Ti ricordi?

altro sound inconfondibile, quello di Pino Daniele con Amore Senza Fine su RTR 99, ti ricordi? E beh, devo dire che l'amore regna sempre sovrano, e nel caso di questo soul bianco di Pino Daniele, ma anche abbinato al rock. L'amore può vestire tutti gli stili musicali, in questo caso il rock dei Led Zeppelin, con questo motivo del 1979 intitolato All My Love, quindi tutto il nostro amore per voi, amiche ed amici insostituibili, quelli di RTR 99, ti ricordi? Led Zeppelin.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
0: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Primo posto nella classifica degli album più venduti, 10 di agosto 1989, con Oro, Incenso e Birra. E con la musica di Zucchero siamo arrivati alla conclusione di questo pomeriggio di lunedì passato assieme su RTR 99, ti ricordi? Tra pochissimo, tantissime canzoni per voi nel jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? Quindi tanta musica meravigliosa per continuare questo primo giorno della settimana. E noi ci ritroviamo domani a partire dalle 13, sempre qui su RTR 99, ti ricordi? Buona serata a tutti, ciao!

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: La guerra tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito una raffineria nella regione del Tatarstan, a circa 800 km est di Mosca. I morti sarebbero 13, 5 morti invece per un attacco russo nel Kharkiv. Si indaga sulla violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio. In corso di identificazione il branco che ha picchiato violentemente la vittima. Ancora da accertare le cause della tragedia stradale avvenuta ieri sera nel Foggiano, in cui un bracciante è morto e altri 8 sono rimasti feriti. Protesta la Fly CGL. Da fine maggio sono stati 6 lavoratori agricoli morti nel percorso da e per i campi. Prosegue l'ondata di calore sul bel paese, destinata a protrarsi secondo i meteorologi per l'intera settimana. 18 oggi le città in allerta rossa da nord a sud. Si terranno mercoledì mattina nella sua stroppiana nel Vercellese funerali in forma privata di Livio Berruti, il campione dei 200 metri alle Olimpiadi di Roma 60, è morto ieri a 87 anni. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1973.

0: 99. Ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99. Ti ricordi?
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: del Festival Bar 1979.

0: Volete scegliere una canzone? Indicateci una lettera e un numero. Schiacceremo i tasti e una canzone arriverà. È la magia del jukebox vicino al mare.
1: Di RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: del Festival Bar 1990.

0: Il jukebox vicino al mare non ha bisogno dell'intelligenza artificiale per selezionare canzoni. Basta solo una lettera e un numero. E tutto rivivrà.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49 euro. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e oleo a 5,99 euro. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: RTR 99
1: ti ricordi? Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

0: Unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra. Dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1900.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
8: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
9: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
8: In che senso?
9: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
8: Hai detto Ottica Salvagente?
9: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
10: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Borgo Petrolio. Oro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1985.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Un violentissimo terremoto ha colpito la Colombia, 7.4 la magnitudo, epicentro nel nord-ovest del paese. Si contano vittime e dispersi. A Cali ci sarebbero diversi bambini sotto le macerie di un ospedale. Dopo aver colpito il sud del Giappone, il ciclone Dolphin si è abbattuto sulla Cina orientale. 1,5 milioni di cittadini evacuati, allagata Shanghai, annullati centinaia di voli. L'inchiesta sull'attentato a Siegfriedo Ranucci, arrestato con l'accusa di essere il mandante, l'imprenditore Lavitola, secondo il GIP, voleva accrescere la popolarità del giornalista per lanciarlo in politica. Impietoso il verdetto di Legambiente sulla qualità di mari e laghi italiani al termine dei tradizionali tour di Goletta Verde. Su quasi 400 campionamenti, ben il

0: 4%, risultato oltre i limiti di legge per inquinamento. Azzurri subito in evidenza nella prima giornata degli europei di nuoto in vasca. Le staffette femminile e maschile della 4x200 stile conquistano la finalissima, così come Alberto Razzetti nei 400 misti e Simona Quadarella negli 800 stile. Da Laura Supino, buona serata.
1: Fuori tutto Unieuro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia, a 249 euro, fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
7: dell'estate 1963.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: del Festival Bar 1980.

0: Coccolatevi Blu Malcol a 2,99€, coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99€ e per un bucato che profuma davvero prova coccolatevi ammorbidente XXL a 2,99€ e acquistando coccolatevi ricevi un campione di coccolatevi Lava Fast 5 in 1, acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: r99.it.
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Il climatizzatore da Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
3: del Festival Bar 1981.
4: L'altro giorno.

0: Il jukebox vicino al mare è sulla spiaggia e da qui può diffondere le note di canzoni che sono storia.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: del Festival Bar 1976.

0: Digital Radio. Scopri dove.
1: Su RTR99.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
8: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
9: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
8: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: una lettera e un numero per scegliere una canzone happy. Il jukebox vicino al mare la trasmetterà ora.
1: Su RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1972.

0: in jukebox vicino al mare. Nonostante gli anni funziona ancora benissimo. Una lettera e un numero. E sarà estate.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Si aggrava il bilancio del violento terremoto magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. I morti sarebbero oltre 70, decine gli edifici crollati in diverse città, si cercano dei bambini dispersi sotto un ospedale crollato a Cali. La Cina orientale flagellata dal ciclone Dolphin, 1,5 milioni di cittadini evacuati. A Shanghai strade allagate, vie di comunicazione interrotte, cancellati oltre 1,000 voli. Il 34% delle acque dei mari e dei laghi italiani risulta inquinato oltre i limiti di legge, lo documenta Legambiente al termine del tradizionale tour delle sue golette. Il presidente Stefano Ciafani sottolinea soprattutto i ritardi in materia di depurazione.
3: Oltre 500 agglomerati urbani, dove insistono 14 milioni di abitanti equivalenti, scaricano i propri reflui fognari direttamente nei fiumi, nei laghi e nei mari senza alcun trattamento. Questo sta costando all'Italia decine di milioni di euro di multa all'Europa.
2: Prima giornata degli europei d'atletica a Birmingham, stasera la finale del lancio del peso, speranze sul nostro Leonardo Fabbri. Da Laura Supino, buona serata.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su McDonald's.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
3: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
5: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
7: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
9: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
10: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
11: del Festival Bar 1975.

0: Segnalateci un brano con un WhatsApp al numero
1: 338 99 00 99 0.
0: Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox vicino al mare farà partire la vostra canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Coca-Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Azienda agricola di Cola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: Quante storie ha visto il nostro jukebox vicino al mare? I primi balli lenti, i primi baci e le canzoni indimenticabili.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi:
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Dopo una giornata passate in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: del Festival Bar 1991.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1981.

0: RTR 99
1: ti ricordi.
0: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1989.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1977.

0: settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: di giorno sotto al sole, di notte sotto le stelle. Funziona ancora benissimo il jukebox vicino al mare. Ecco la prossima canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1972.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: Nel jukebox vicino al mare si possono leggere tutti i titoli delle canzoni che possiamo scegliere. Una lettera e un numero. Ecco il brano.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

0: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1983.

Un'estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: La macchina del tempo viaggia e ci fa rivivere stagioni mai dimenticate.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
8: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: la macchina del tempo ci porta lì, vicino a quel suono che ha fatto parte della nostra vita.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi? Sai da chi lo compri.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: Che bel rumore.
1: La macchina del tempo ci fa viaggiare. Ritroviamo visi e voci e in un attimo siamo lì, nei nostri anni bellissimi.
2: Su RTR 99. Ti ricordi?

0: La macchina del tempo attraverso vecchi vinili riesce a creare una grande emozione.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: State ascoltando La macchina del tempo.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Acqua alta, piazza San Marco.

0: Mentre la macchina del tempo cammina spedita verso la prossima emozione, dal finestrino si intravedono due ragazzi. Siamo noi.
1: Su RTR 99, ti ricordi?